Tuorna Gina vo in quella da davant e più fagiain per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz non so.

Fritz e ses Chan. Sün via da Gurleina na vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, sco vaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia, e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vez des Chan ci stira, e mein a spass a tai.

Es un Jachen Erni, il clarinettist della Chapella Erni. Bun divertiment con la musica popolare sin RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La finanziazione dell'hotel Acla da Fontauna musste è garantita. Le balapediste se servet batten IBE e diventen campionesse svizzeresse. I Laura e Rosa ti bler sull'Eglien in Tirchentun a quere dat in dita stat con temperaturas da bunamain 30 grads. Gelle sis, meu nome Urs Müller, BNG. La finanziazione del nuovo hotel Acla da Fontauna Musté è garantita, quai ha detto il presidente comunale de Musté, René Epp, ira di una saira di informazione. L'investitore, la Immo Invest, partner a Turiccia, ha annunciato quai alla Vishnanka, quai sai la garanzia che l'hotel deve venire realizzato.
3: Nu sein de principe mai ju gons dubi sel den jedine stein stretch kontakt un us qual wo se schon de pisiato chons chi nu setzen ein kontakt un el di kai propi chi nu se vin chen chai ven ein kul konstruktion del hotel chi nu se in vasai quai ein bier ben dus tai sonst chi quai hotel stats bronze ko ein os wie schnauke.
2: Il projekt sei a budgetà con 390 e 100 milions francs. Planisada sein 150 fin 200 ombres, abitazions secundares ed abitazions administrades. Il Vegli Hotel Acla da Fontauna e vigni spazzà avant du sonst. Il Consiglio federale cerca una alternativa per il sistema di defensione americano Patriot, per cui che la fornizione da quel si ritardesce e per cui che il vim marcante mai impliciar. Produzenti della Germania, la Francia, l'Israele e la Corea del Sud hanno inoltre le loro offerte tenor termin, scrive il Dipartimento federale per Armazione Arma Suisse.

0: ins vegna ussa ad analisar las offertas da Redent. Il Cussegl federal vegna probablamein a decider la Stat covin avant. Im possaivel System supplementar dues preferida main venir produzir in l'Europa per reduzir dependenzas da singulas cedainas da furnizium. E con qua all'exterior, la Russia ha reagito in la drone che è detonata in la Romania ed ha refusato di essere responsabile per questo incidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha intanto dichiarato che in Agina possa dire di non che la drone derivia senza fare una inquisizione. E la pretendì che sia piuttosto una drone ucranese. Or davanti aveva la Romania dichiarato che si tratta di una drone russa. L'UE e la NATO hanno sino a qua criticato la Russia fermamente. Il dievr da violenza sessuale sco arma in la guerra ed in conflicti e cresci marcantemente l'on passà, quai risulta din rapport delle Nazioni Unite. Quel documento esce abonnement 10 millicassor da 25 regions da conflict. Tranter quels violaziuns, rapiments e sclavitit sexuala. Il dumbr sae se dublegia ai frinon uscia l'ONU. Ella fa e allusion qu'il dumbr effectiv pudes esser bler pliaut. L'ONU mette per l'emprima già della Russia e l'Israel sin in liste naira. En il rapport vignere in facial militar russ passa 300 cas de violenza sexuala al militar israelian, 30 cas. Er la milizia radicale islam Hamas es in la medemma lista. Nus in il sport, Balapè, vem in Super League, las balapedistas de Servè Genua in per la terza giada campionessa svizzeres e gudognen uscia il double, grazie alle vittorie della Coppa Svizzera il mars. Servè ta IRR gudegna il geo de return a casa con tribe condusa nulla, l'emprim geo a Servè già gudegna condusa din. Su entri non pausa il bucal de las campionessas con quai puspe a Navos a Ginevra. E anche il tennis per la prima giada in sia carriera e Belinda Bencic si è qualificata per l'ottavo finale del French Open. La songagliaise da 29 anni ha battuto l'americana Peyton Stearns Clara Main in 2 sets con 6-3 e 6-3. Sco prox in fronte Belinda Bencic in l'ucranese Jelena Svitolina. Or davanti già Jill Teichmann con Tangillo Ciavel final. Per la prima giada di P20 11 in uscita 2 svizzere sono il Ciavel finale del turnier da Grand Slam a Paris. E tra i Zomans continua intanto la terrada dei favoriti al French Open. Suentro che il numero 1 del mondo Yannick Sinner recluda o anticipato main stosser il numero 4 del mondo Novak Djokovic fare il valish. Il serbo ha perso la terza ronda contro il brasiliano João Fonseca in 5 sets con 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 e 5-7. Il difensore del titolo, Carlos Alcaraz, aveva già da forfè per il turnier per via di una blessura.
1: La meteo.
0: Oggi si sulle lieve lentir grigiun, trantrenze formen velste nivels. La temperatura maximale è trantr, 22 gradi lenti di nota, 28 gradi in sorselva e 29 gradi in la region da Quera.
1: Vias e traffic.
0: In la regione dell'Aival Bella è lentir di da quintar con impediments da traffic, quai per vid l'occorrenza Motor Classics.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La bunura der RTR.
5: Cun sempre verts.
6: Scoverides.
7: E hits.
8: Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktura de musica. Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: In metropolas da chirunz de chans ci sun capables a dir spas con cincio da fatta des chans. A mai impressionation quest fitch. Em domanda d'una co es qua possible. Pel soli c'è minen quest chans a mobile unch per cel, e las cinte sun parallelas ed il chirunz tenia da fatta mo un coffee to go in man. Despe c'è na dus chans na em incetant l'impression c'è sia in una comedia. Un chan cruja cel, Lura vezza l'alge dava mai, e strugge intorno le ciommas, usce che dava paca pezza am sainte scopro gli da gummi twist. Le cinte fan nuffs, e den arriv più de far pass. In comune tegne le cianze in cinte, appena c'è noi scene la natura, buono cuorer e savurar libre manci. I sun naturalmente ben educati, e tornano in curce clom. Curce scout è diventata parte della nostra famiglia, nei dodi suvent, e smilo mort. Nah. Quel va è stupendo. Perché è dovre loro in secondo cian? Il primo mi ha disturbato questa domanda. Ci aveva per solito un sottotun critico. È una fadia se la liodva l'utesce e fa un'opinione senza conoscere la situazione. E non è una voglia di giustificare le decisioni davanti a persone alle quali la mia vita non va sempre, ma non è però nulla. Mince tanto risponde loro. Voi vai a due auto? È dovre qua? O loro? Dovrar no dovra dus chans. Malair. Impuls.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: La finanziazione dell'Hotel Acla da Fontauna a Mustè è garantita. Las ballapedistas servono di battere i bei eventi in campionesse svizzere. E Laura Erozza di Blair Sulegli e l'entir Grigion a quere dati in dita cialiras con temperature da passa 30 gradi. Gliele set, meu nom Urs Müller, Biengi. La finanziazione del nuovo hotel Acla da Fontauna a Mustè è garantita, come ha detto il presidente comunale di Mustè, René Epp, ier ad una serie di informazioni. L'investitore, la Immo Invest Partner S.A. Turic, ha annunciato qua la Vishnanka. Quai sei la garanzia che l'hotel deve venire realizzato, ha detto René Epp in vers RTR.
3: Nus vain de principe mai giu gons dubi selden je dinestein stretch kontakt cu nus quel vose son de pisiato chons ci nus essen in kontakt cu el diu kai propi ci nus vin chen chai ven ein cu la construcción del hotel ci nus in vasai quai ein bier ben dus tai sonst ci quai hotel stats bronze ko ein nos vis nauka.
2: Il projekt sei a budgetà con 390 e 100 milioni francs. Planisade sei in 150 fin 200 chombres, abitazioni secundares ed abitazioni administrades. Il veglio hotel Acla da Fontauna e vigni spazzà avanti tu sons. Il Consiglio federale cerca un'alternativa per il sistema di difensione americano Patriot, per cui che la fornizione di quel si ritardesce e per cui che il vigno marcante mai impliciare. Producenti della Germania, la Francia, l'Israele e la Corea del Sud hanno inoltrato le loro offerte tenor termin, scrive il Dipartimento federale per Armazione Arme Suisse. In svegno usat analizzare le offerte da Radent. Il Consiglio federale vigna probabilmente decidere la Stat covin avant. In possibile sistema supplementare è preferito mai venire produzione in Europa per ridurre dipendenze da singole cedine da fornizione. Dalla guerra in Ucraina, la Russia ha reagito in la drone che è detonata in la Romania ed ha rifusato di essere responsabile per questo incidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha intanto dichiarato che Nagina possa dire

0: onder che la drona derivia senza far ina inquisizion. El ha pretendi che sa plitosta ina drona ucranaisa. Ordavant aveva la Romagna declara che sa tracta di ina drona russa. Lui e la NATO anzi ne quai critica la Russia ferma main. Il diever da violenza sexuala sco arma en la guerra den conflicts e cresci marcante main l'on passa. Quel risulta din rapport delles Nazions Unides. Quel documentesce bonomen 10.000 cassor da 25 regions de conflict. Trante quels violaziuns, rapiments e sclavitit sexuala. Il dumber sa es a dubleggia ai ferinon uscia l'ONU. Ella fa e allusion che il dumber effettiv potes esser bler pli out. L'ONU mette per la prima giada er la Russia e l'Israel sin in agliste naira. En il rapport, venir in facial militar rus passa 13 in cas de violenza sexuala al militar Israel in passa 30. Er la milizia radical Islam Hamas es in questa lista naira. Nus mit eitel Sport, Balepé, Women's Super League, les Balepédistes de Servet-Chenoise en per la terza giada campionessa svizzeres e godognen uscia il double, grazie alla victoria della Coppa Svizzera il mars. Servet a ir ergodignà il geo de retourna a casa con tribe e condusa nulla, l'emprim geo a Servet codignà condusa din. So entri non pausa il bucal de les campionessas con quai puspe a Navosa, Ginevra. Tra il tennis, per la prima giada in sia carriera, Belinda Bencic si è qualificata per l'ottavo finale del French Open. La songhaiese da 29 anni ha battuto l'americana Peyton Stearns, Clara Main in due sets con 6-3 e 6-3. Sco prox in fronte Belinda Bencic sin l'ucranese Jelena Svitolina. Or davanti già Jill Teichmann con tangi l'ottavo finale. Per la prima giada da più 20 anni e non uscire due svizzere nel ottavo finale del turnier da Grand Slam a Paris. Ed anche le novità dal campionato mondiale da hockey singlaccio nel mezzfinale contro la Norvegia sto la Svizzera desiste da Timo Meier. Per via di un check in la partita contro la Svezia alla commissione disciplinare della Federazione Internazionale sospendì la tacciata dals New Jersey Devils per una partita. Il mezzo in altro tra la Svizzera e la Norvegia è 20 mesi alle 3:20.
1: La meteo.
0: Ozzesi per grande parte sulle lieve lentir grigiun, la temperatura massimale tra 22 gradi in legge di nota e 28 gradi in sorselva. In la regione da Quere dati in dita Cialires con 30 gradi.
1: Vias e traffic.
0: In la regione dell'Aival Bella è silentir di da quintar con impediments da traffic quai per vid l'occurrenza Motor Classics.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Da nus
2: per vus.
4: La sonda bunura sees passa les set ese i cicipo des el melder mune ad evolver antin leti toceles bilen efficient cuno. E per te in questo fin d'epoca con un classico, vende da ha, è sulla dina scena. Buongiorno.

0: talk about.
1: È tutto interessante, duo qua pro RTR, Madonna insieme con la Sabrina Carpenter. Ci discorni un po' insieme in 5 minuti, è le 7:30, ozzondi. Ozzondi è quel di, c'è una mattina di una erdece persone del mincedì, antil center, dell'ora delle 9 alle 10, oz è qua la Lisa Delicaris Mon, la tua cina da 33 anni, c'è ogni avanti in peronzi in grief accident, de velo, un ci ves bot costa la vita. E tra quella è la scoperta il yoga.
2: È fit spirituale il yoga. E so essere spirituale, insomma, è una bella spiritualità, tutte le nostre cose. Ma perché questo è un po' connettato con una religione, con una istituzione, che è sia vero che è bello, ma è vero che è vero che in questo modo si identifica con noi, si va proprio in quella via.
1: Oggi è la magistra, terapeuta, docente di yoga e autore di nuovo. Sur da ses prim cudes di yoga e bler de più quinta e la oz antil profil sco d'una la sonda giuste de volas novitats de las nuove. Questo è Harry Styles.

0: Son da bunura stat las 7:30 in bella fin d'evna. Gia vijaina ossa tempo las novitats con Urs Müller.
1: La finanziazione del nuovo hotel Acqua da Fontana Mustee è garantita, come dice il presidente comunale di Mustee René Epp, ieri di una serie di informazioni. L'investitore, la IMO Invest Partners a Turiccia, ha annunciato alla Vishnanka. Il diever de violenza sexuale sco arma in la guerra den conflict se cresci marcanta main l'on passa, quae resulta din rapport de las Nazions Unides. Quel documentesce bruen 10.000 casso da passe venceri giunts de conflict. El fae allusion qu'il dombre effectiv pudes esser bler pli out. E las balapedistas de Servet Genua in per la terza giada campionessa svizzeres. Servet a ier ergo degnal geo de retorna casa contri B e quai condus a nulla. Grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il Mars può Servet usci a celebrar tal double.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sia activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: E vaglia e rozzla paina di Nirvelt ordaletti iniziar bain le temperature frascines della bunura e venempe er oz ciot fic ciot al termometer passa oz a quaira a zur 30 grad i ves da dar fin 31 grad oz per la region de quaira 28 grad in surselva i 22 grad per l'inci di notte
2: vias e traffic.
0: La regiun da Laivalbella es tutta di da far quint con impediments da traffic quai per vida l'occurrenza Motor Classic. Hai clitora in Beldi per far festa oz bler solai pel grigiun er in Valmisteir al più ot pass stradal della Svizzera in vida oz festa 125 ons pass del umbrail is in quel verdaina a muovant les oz.
2: Mes Radio, mia lingua.

0: Las novitats da RTR.
1: Il project per il nuovo hotel Acqua da Fontana muss stehen im Pass in Avant, ausse la Finanziation garantita. Les Ballapedistes de Servet batten IB e daventen Campionesse Schweizeres, e quai per la terza giada. E Laura è rotta di Blair Sulegli e l'entir Grigion, a cui era dato in dita Cialires, con temperature da passa 30 gradi. E les oggi, meu nome Urs Müller, BNG. La finanziazione del nuovo hotel Acqua da Fontana Mustè è garantita, come ha detto il presidente comunale de Mustè, René Epp, ieri in una serie di informazioni. L'investitore, la IMO Invest Partner SA Turic, ha annunciato qua la Vishnanka, come sa la garanzia che l'hotel deve venire realizzato, ha detto René Epp in vers RTR.
2: Nous sein de principe mai du gons dubi selden je dinestein stretch kontakt kun us quel wo se schon de pisiato chons chi nus essen ein kontakt kun el du kai propi chi nus sin chen chai ven ein kule konstruktion del hotel chi nus in vasai quai ein bier ben du stai sonst chi quai hotel stats bronze ko ein no so wie
1: Il projekt sei a budgetà con 390 e 100 milioni francs. Planisate seien 150 fin 200 chambres, abitazioni secondarie ed abitazioni administrate. Il vecchio hotel Acqua da Fontana è venuto spazzato avanti due anni. Il Consiglio federale cerca un'alternativa per il sistema di difensione americano Patriot, per cui che la fornizione di quel si ritardisce e per cui che il vecchio marcante ma impliciare. Produzenti della Germania, la Francia, l'Israele e la Corea del Sud hanno inoltrato le loro offerte tenor termin, scrive il Dipartimento federale per Armazione, Arma Suisse. In Svegna osse analizzare le offerte da Redent. Il Consiglio federale venne probabilmente decidere la Stat Covin avant. In possibile sistema supplementare due preferite mai venire produzire in Europa per ridurre dipendenze da singole cedines da fornizione. La Russia ha reagito in la drone che è detonata in la Romania ed ha refusato di essere responsabile per questo incidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che nessuno può dire di nulla che la drone deriva senza fare una inquisizione. Ella pretendì che sia piuttosto una drone ucraina. Or davanti aveva la Romania dichiarato che si tratta di una drone russa. L'UE e la NATO hanno sin qua criticato la Russia fermamai. Il diever da violenza sexuale sco arma in la guerra ed in conflict e cresci marcante mai in l'on passà, quai risulta den rapport delle Nazioni Unite. Quel documentesce brumen 10 milli cassor da 20

0: regiuns de conflict. Tranter quels violaziuns, rapiments e sclavitit sexuala. Il dumber sa essa dubleggia ai farinon, uscia l'ONU. Ella fa e allusion che il dumber effettiv pudes esser bler pliaut. L'ONU mette per l'imprima giada er la Russia e l'Israel sin in agliste naira. En il rapport venire in faccia al militar russ passa 13 in caso di violenza sexuale ed al militar israelian passa 30. Er la milizia radicale islama Hamas e sin la medemma liste naira. Nos mit einem Sport les ballepedistas de Servet Genuine per la terza giada campionessa svizzeres. Servet a ier ergo di gnal geo dre turna casa contro IB e quai conduse nulla. L'emprim geo a Servet gudinja conduse din. Grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il Mars, può Servet uscire a celebrare quest'on dal double. Del tennis per l'emprima giada in sia carriera e Belinda Bencic sa qualificata per l'ottavo final del French Open. La songagliaise da 29 anni ha battuto l'americana Peyton Stearns claramente in due sets con 6-3 e 6-3. Sco proxim fronte Belinda Bencic in l'ucranese Jelena Svitolina. Or davant a già Jill Teichmann contengi l'ottavo final per l'imprima giada da più 20 ons e non uscia giusto a Svizzera senz ottavo final del turnier da Grand Slam a Paris. Ed anche in novità il campionato mondiale da hockey singlaccia nel mezzfinal contro la Norvegia sto la Svizzera desister da Timo Meier. Per via di un check in la partita contro la Svezia alla commissione disciplinare della Federazione Internazionale suspendì la tacciata dal New Jersey Devils per una partita. Il mezzfinal tra la Svizzera e la Norvegia è oggi ventermesdì alle 3:20.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle lieve e l'entir centun, la temperatura massimale tra 22 gradi in legge di nota e 28 gradi in surselva. In la regione da cui era data in dita cialires con 31 gradi.
1: Vias e traffic.
0: In la regione dell'Aivalbella è l'entir di da quintar con impediments di traffic, quai per vide l'occorrenza Motor Classics.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
4: Sonderbonura als 30 de mai, van giusto tutti i dottor Smüller in sonda cioda, aspetta pel grigion, per qua cerciar qua il ala sombriva, gira in buona idea, oz. Perché noi davanti alla televisione, no? Vedi, fin già scuccia. Mamma e bab fan grand ölsi, pensa namma quella del radio a Nusche Clever. No, in giro tema. Noi ossa davanti alla televisione per questa sera. C'è il mini sguard a per temas. Scoprossum qua pronomi, nome di una scena. Buon
1: RTL.
2: Mes radio, mia lingua.

0: ad üna bun queen, botta mo melder la fin d'ifna, la sottica tordes esa sonda bunura, i passa 30 graz, oz pel grigiun, e per quai als momenti la sombriva sgira nu al pü plofer, baiver bler, e forza punta vera televisión, fus in opzion. La sonda in amut. Quel di ci spo vera forza in cigi de pü, o er pü lunch televisión, e fix sul program al mezz final da nostra squadra de hockey svizzera. Ci jo valur mezz final vanch passales 3 contra la Norvegia. I amo pü fix, vo savaivet al mini sguard, la ci dese d'una la sonda l'emission per pitchen ma per gronda. Oz con la domanda, sco venien veramente a gustab si portrets sun palperi, per quai anna es e tandrotter fat visit la stamperia da Haldenstein in gioccia Anatina der Mont mossa a nostra moderatura la Elin al squitch da Kudes e la litografia. Queste sono due metode da stampare da man da Pibot.
1: La prima metode, squitch da Kudes, era per text. Bolz con sei singoli buchstabs vengono messi lenci per l'otter am finiti in sola pagina di Vigeda. Tototter per la litografia. Stampar malets con en crap. I trike ko da malagir con gras ci stompla allo davent lava.
0: E allora dvoi anna mo verda in a metoda in papi moderna. Suniz per quai a Lyon i andat in cook sul squitch de d'offset. Quai appunta pro la gintura de comunicazion.ch es ci anu scena top moderna maschina de stampar. E la Tatiana Casalta mos allora sco ci sva intuorn con quiste squitch de d'offset.
1: Jetzt è allo schon in deutsch Kontrast der Cellas Methodes de Stampar de Pivot. Con una moderna Maschine de Stampar Offset vin costa un po' spert Text e malez ai medem Moment. E che spertezza, passa 15.000 pagine per ora. Per squicir dovrins co angal 4 calocs.
0: Hai, per mie orelle stuna qua fici interessanti, per qua verer id imprender oz al mini sguardo di una sonda. Vanch avant la sessione. SRF1.

schetta la radio, ma ne tras le storie de musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Precis las 8:30, Urs Müller Franculus in novitats per plaschair.
1: La finanziazione del nuovo hotel Acla da Fontana Mustè è garantita, come dice il presidente comunale di Mustè, René Epp, ieri di una sera di informazione. L'investitore, la Imo Invest Partner Saturici, ha annunciato qua alla Vishnanka. Il diever da violenza sessuale sco arma in la guerra e in conflitti è cresci marcante mai in l'on passà, quale risulta in rapporti delle Nazioni Unite. Quel documentation non è 10.000 casi da passare 20 regioni da conflitti. L'ONU fa allusione che il numero effettivo potesse essere bler pli out. E le sbalapediste serve a Genoa per la terza giada campionessa svizzera. Serve a ir ergo di gnaglia o direttore a casa contribe e quai condus a nulla. Grazie alla vittoria della Coppa Svizzera il Mars, può serve a uscire a sallegrar dal double.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Bler sulai pel grigiun oz, vaglio giura la paina de nuziar osa mon palas temperaturas frascinas de la bunura si se svol ir a far sport, per qua ci vegn a vaira ciot l'ura oz. La regione de cua era 31 gradi, 28 gradi d'aia per la surselva i fin 22 gradi in inge di nota.
2: Vias e traffic.
0: La regione della Valbella è stata di da far quinto con impedimenti di traffico e per via dell'occorrenza Motor Classic. Tutti in via, fate attenzione ed in buon viaggio.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.
0: Un ci sdoda semplicemente di un'ente. Baci. Buon dia.

0: Sonda Bonura is a nova avant les nov. I no discorin osa da des. Die Toten Hosen an und durch Musik fat sur uns Blejair a Blair Zeno Klassikers hier ist in Süderflein Ergolanzes Präzis I osa però aino
1: Doch jetzt trink aus Wir müssen gehen
0: La Band in Torn Centadur Campino a publica ir lur novi in listes moment ir ultim album. Dus ons is a stat vaira quiet pro la band an tut lur temp per preparar bain quel cum gia i despu ir ilus appunta qua. Quel nuovo album, quel ultimo album, con una cella surprise, per esempio, è giusto al prim top, quasi la canzone ci annuncia la band e quella ne vende in gin otter con la centadura della band da concorrenza eterna di Erste. Hai appunto, band da concorrenza eterna, cosa c'è in pana roba, vendevano qua forse in tacalince, qua dietro, allora appunto era di una uscita necessaria, ossia in mezzo a casa sono qua buons amici. Appunto, es, pisarà per quel prim toc ci des qua sul nuovo album. Qui è fare in urlaub con un toc quiet quasi in omaggio.

0: Las novitats da RTR.
1: Il ministro della giustizia, Beat Jans, esprime davanti la contelada Winterthur e Carolina Swan de Vegas nel finale della Coppa Stanley. Il Canada sta con qua speciale vine avanti in sesam prim titel da pil 1993. Qua in Dussels Thema sozza las nov, al microfon Urs Müller, BNG. Sventa la taccia con in contea Winterthur il ministro della giustizia Beat Jans per la prima giada s'exprimia in causa. Il smaleggio di Winterthur è un scioccale, a dice Jans, in vers la Gazzetta Schweiz am Wochenende. Us stoppi venir sclerico azioni umilianti possa venir impedite in l'avenir. Der Schlerir sei consult la domanda da co che las autoritats, che in responsables per la sorveglianza d'extremists, ein pers ordel attentader. Giev già in umblesa drei persone alla stazione de Winterthur. Las autoritats el stein conoscensco simpatisant da l'uscenuna stadi islamic. La Croazia vuole agir pli rigurus in contra excess d'alcohol in las regions de turism. Il Parlamento approva una nova legge che lubesce las vishnankas d'ordinar scumons de vendita. Uscia pos in quellas in l'avenir limitar la vendita d'alcohol durant la noc. In la città de Port Split sei in tal scumont già planisà. Bars e lusterias ne fan bitch part de questa nova regulazione. A Berlino vini so dal premi dal film Tudesch. Il gran victor della Saire sta il dramma In die Sonne schauen della regissura Mascha Schilinski. Il film ha survenit 10 distinzions, tra l'altro il premi principal per il miglior film. In die Sonne schauen racquenta li storie da pliras donnes che viven da differenz temps sin in bein puril. Il premi del film Tudesch è una delle distinzions las pli importantes della brancia. Ed anche in novità dalla NHL, il Carolina Hurricanes starten nel finale della Coppa Stanley. Carolina ha guadagnato la cinque la partita del mezzfinale dei playoffs contro Montreal con 6-1 ed uscì decisa la serie da best of 7 con 4-1. E nel finale della Coppa Stanley fronten il Carolina Hurricanes sin il Vegas Golden Knights.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle liefe l'entir centun, la temperatura massimale è tra 22 gradi in legna di nota e 28 gradi in surselva. E la regione da cui era data in dita cialires con 30 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbella si l'entir dita quintar con impedimenti di traffic quai per via dell'occorrenza Motor Classics.
2: Qua in stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: Oz im profil gewinn el meier cas fanzi te cum vus. Dio sperl, del bien. Dio mai oz el profil ein omna da mani ne scolasta a terapeuta da yoga. Che ha bo il devos grazie al yoga e in flau puspai sventa in gref accidente da velo che ves buona mai custao della la vita puspai a navos tiel plage vid la vita. Oz gleiti dirjons sventa quei accident state la avon in gron proxim gron pass proxima mind presenta ella su un prim codice

0: yoga cul nom Easy Yoga Anatomy. Yoga in combinazione con anatomia, quai ai sia specialità. A per quai trienzo usa profonde ma inflat a mio prosp de dots, ai Lisa Delicaris Mon.
1: RTL, il profil.
0: Also total relaxadas, se si nus duos osa piacau, adia fai gion nega in cordial balveni. Lisa, sul balcon ad Altstetten, a Schomerl Kauntegenturen, ai quai in sesetz yoga, senza fa yoga. E se ti dus quai esha, ja?
2: De, quai è definitiv mio platz preferiu, c'è nasa abitazion, co turigi in cantun, fegiru a saival, io ha via plantas, integina vista, vidu al vert, et, de, quai tal essir ti nasa zinu sco, per quale emissione.
0: Nous sommes quand même dans la lounge inté, churmiadas, pivés, et autres économies. Naturellement, il a la plante d'olives. A conserver que la Lisa a nom Delicaris, fa que force est intégrée link vis la Delicaris. Also quoi est une référence force à la dérivante de Viesom.
2: J'ai quand la plante va proprement comprendre quoi refresh en siam, on a tu même comme un sens de grand patricette que vous voyez en link à tu même conseiller des dérivances, à peu près c'est miets grec, miets français, à tu nom c'est grec, à tu dire que nous avons marié va y voulu être la famille Delicaris, à bien le tutin en salvao cul, stré mon pour vider piare de mie mies religies, remonches, tuyecines, parce que mon est de propre nom, tuyecine, c'è fece una grande parte della mia identità.
0: A quale audience è? Per quale tuo cin? In quale vai mantenere? Quale senso può semplicemente mettere ad acta ad al romanzo? Il tuo cin qual è un fece redigiato in via scorva, dice me?
2: Già, romanzo è proprio una parte della mia vita, una dina. Also, si scrive diari, si scrive a mio codice, riflettesce, sai dina se ne romanzo. Tu e cin, naturalmente, ed è mia pinche feia, già quattro anni, cresce esse con romanzo, ed è con franzos del mio uomo, ed tu desti, ti cogli a turici. Ed già, è proprio fece presente il romanzo, esce non esse un cogli a turici.
0: Also, us wenn de schon du in quelles primes minutes am Pau en sitiai sur la familia a Delicaris Mon, multiculti, kau ad Altstetten. Tje ke colligie vus kau e kun quel de la Grecia am jetzt Franzos, e kau entig vossa amur ni vossa passion pel sport. Se meins qua vai eu giù l'impression, quindi ik perseguita vus in Insta.
2: Tje, also, ja, proprio stau herzico, io am prune conosce, mi quera in a sera target an in corp che serava per de les dies io son venida de ia baibrin con una collega ad el era venus de saluda at si spelas verdure si spelas frecci si vaio viu el at usce wow quei cieco allo vain ze crujau in periedes lo vai vide de vos anci lo avessi in sacca dose din triatlon ci ue vefa cicun a quel stau usce atman al senge Ja, ich tue es lachen kein Und wenn sie sich dann ein bisschen eben proppi, oder Triathlon, sie können sich auch die Squares. Und ja, oder die Squares, also sie da auch unsere Karetzia, Familie. Und ja, wir sind bien lanciert, aber wenn wir uns dann zusammen machen, wir sind Sport zusammen, wir sind nicht wie ein Velo, und sie, a Kurer, ich muss sagen, scheiß der Leo. Und ja, auch zu dir, aus Kula Pinja, wir haben schon ein paar Blöd Bau gespart, er war am BSI, und wir sind plötzlich wieder für Yoga, man ist al Gym, fährt plötzlich durch Schild gespart, und plötzlich Blöd Bau, die junge Stur ist der Velo, weil ich die Amas, wenn ich ein Tag plötzlich gares mit Familie.
0: Dal velo, per noi usate qualche vaccino, che non sto a prendere, forse ha gradato lanciata quel ha fatto in grande stretta tutti quei plans da triathlon, forse è vita, io sai, io avevo detto lanciata, so è stato un grave accidente da velo, avevo 10 anni, mia collega, la mia anteriore collega, la Nina De Fons, aveva già fatto per Bataporte de Cesures in film con voi, in un svento l'accidente, fece impressionante. Quel film è stato in nostra homepage, che in Saugina Gaia Marà. Abbiamo per tutti quelli che hanno visto quel film, che sanno di quel accidente. Se avessi scurto, senza un grande dettaglio, di che si è sbagliato, cosa è diminuito quel accidente. Quel accidente lui mi dà la vostra vita.
2: Yeah. Io ero a mezzo del studio della fisio, avevo da fare un practicum anche parte della scolazione del prezzo di Tavau. Allora, in abbiale domenica, ero a lezione a scuola ad Ozco, e senti tra i colleghi con le velos e da una valse. Per un curizzunz, allora del viedi in giù, va io qui tau, hey, io mono davanti, io gaudo da dire qua giù con le scuola, mai vuoi svi a stempo, non si vizzino giù di me. Allora sono divide, ed avevo mia in auto, che mi aveva fatto specifico. Ed io studiavo in Vrigiavel, ma ho già realizzato che sono dovuto a quelle vie, strette da quelle che... Già, i tonge già di Vrigiavel in auto, che avevo a mezzo quella via. Allora, se avevo un po' plaunz, ed io svi diretto. Ed io ho già fatto per me, per questa Vrigiavel, ma lui non c'è da una Vrigiavel. Ed in questo momento, ho realizzato che quella una curva che mi aveva diretto via, e dopo quella curva viva veniva in bus. E da questo momento, per semana, ho dei affetti non reagavo di default in quelle bremse. E anche da una fa una schlüde bewegung. E anche come vi mai, vedo ho con mia altra faccia la finestra dello stile di quel auto. E yeah, io sono lì, se c'entrato per quel auto, aveva una sanguinata di faccia. In zwei Bede proppi covoid qua e survivio qua e qua c'è recht di visivo bede o ben. Allora vai giù, ubi a clic, in qua di sclic, ubi a angles, kun, senza alles, fit bien a git, in prima git legat lo de accident, la rega, c'è portami al spital, ub uns mia dis, c'è giù slentire via. Et se livel corporal, se hat sie mein zentu kai accident ju tut fit bien ju ha ju fit dit wo spät wenn ich fitte also in jam ne avant kai accident weil wir am fahrt in triathlon als diese su an ide jolte sin in jeden ton lago maggiore als ne wenn de lte sin lusse dort o canal valais per sulla sul squelms vi quasi tot mo con velo also senza e-bike in ren velo con l'energia delle muscle della condizione che aveva allora vendi in desse l'auto potevi stus i ne vende mio letto del spital sin toiletta also mio kreislauf teneva bedo qua io veniva naire van al zil i mi aveva bedo at quello lo pass per pass fino a avanti poteva lui spazi di gan eine do at poteva lui spazi plilions at evenu bien at io avevo una risica narba in faccia vai a una dina io migliorau fit bien aber l'enciate avevo echt braia de acceptare mezza de square acceptate che ci badiao. Io ho fatto molto spazio accidenti, prima di tutto avevo mi al spiegel, c'è un ufficio che mi dà per un spiegel, ma mi era anche al spiegel e dice, ah, ok, cosa c'è per te? Questo è ora. Ma proprio l'acceptanza profonda è dovuta a piedi più. Allora, vado più tardi, l'unica di giù, due settimane, nuet te fa. Also io ho spiegato della scolazione di fisio sin mio platz di praticum. Io avevo già finito la scolazione di fisio, avevo scolato nuet te fa, e avevo più di nest, io pensavo in della vart, avevo planizzato mis di nest spregnai sin fin del studio di Brasse, e di aiuto se traggio alla lunghezza. Allora ho detto, wow, c'è da fa, io l'ho fatto, c'è proprio porto di me al profondo, sul livello, della olma, neanche se vuoi proprio mettere qua in piazza in quel momento, ma io ciclo maume di fare una scolazione di yoga.
0: Allora, per via degli accidenti, tu quei full stop e la vita per dire scia, hai dovuto in riponderà un turno. Io l'ho forse anche restato gli accidenti, allora al fine della Nina muoce vus di ino in sventer, non con svesor vantoccio, vus mai un turno con quel che è forse più evidente di quel accidente, di quella narba, quella noda mezzo tra la faccia che ha disfigurato la vostra faccia, rispettivo tutto in elia, la mimica, la muscolatura, quel era di per parte scirato, non vi sentivo di bo. Questo è il non sventer, ossia non sventer, cosa vedi io oggi? cumpriau cun lez da, del film?
2: Al film della Nina, se sta fit bi e ce la os veniu veni cun gad al moment cui ha un giu mia seconda operazione, ci ha un ciò prendere un material e gels, ma lei certo ci mira ogni da sette quel videos vai di entrare anche in lago, ma si può ci vedere così brutale, così in operazione intorno a ieri, lui quai ti ams lo e riuscione a un a una dina ein proprio la acceptanza io se definava a un fit con quai neve sai o con quai accident con quella noda alla faccia et io dovrau da un ne proprio scavavi da in et proprio ogni de miras in tot quai per se vai sha da ai et os cumpriau de jetzt jams kunot Qua veniu schizzi normal per me. Also, ci sono in discurs con persone che prende conoscer neif, per esempio. Io non ho la desideri di menzionare qua. Jetzt con una parte me, io vergiau eba os, la stad sei 9 ans, io vergiau, also schon gleich die 10 ans, io qua veniu vos, la pialz, mi idea in qua tiam, si son setze, eva nide, pur mani decenni plevia in qua tiam, also la pialla è siantra in tecla,
0: Elasticità.
2: Elasticità, exakt, fall, das wenn ich in ein anderes Lager, also die Krode ist gut sehntig bei Park. Also korporal sei, wenn ich mehr in Tag auch, aber ich habe schon auch noch deine Schirau. Also ich erkenne auch eine Narbe, sei, ich staute ja auch gerade tot mir in Jarven. Ich habe zwar in mir die Kusion zusammen, ich habe super, und ich funktioniere schon ein bisschen, ich habe eine Mimik, aber der Tod, wenn ich komme, wenn ich nervös. Aber ich bin in einer Parte mit ja, Schien und Echt, so wie eine Akzeptanz, der Prende, die ich gehe, und Akzeptanz, die ich zahme, und wo ich sage, oh, sonst der, du weißt, der Finame, echt enorme Mein, so, quai. Ich sage, sie hat bin, ich gucke, ich gehe, ich gucke, ich gehe, ich gehe, ich meine, ich bin in der Mie, wie, ich bin dann ein Nervos, mir, du gehe, ich bin ja auch damit.
0: Quindi in a causa il visuale, se c'è il tema, il trauma che porta con il ciao, quando vai giù da dominare quel?
2: Also ja, due memorie che vengono in the mind. Una è stata fit spaziante accident, che sono lui con un collega che faceva il gioco a dire il velo, e io potevo vedere se altro da te. Io ero in verschiedene condizioni, faceva da me, si spaziava, e pulsava il ciao, faceva male da me. Ich habe jetzt gut gekommen mit dem Bau. Aber das Thema no, ist jetzt ja. Und du hast mein Perbier plättert, wo er kommt mit oben zusammen. Also uns plättert sie an die Akzidenten, wenn es bei der Natur ist, sind da die Göschen sind da. Und in einer Masse Trafik sind wir hier. Und du hast so nur eine non-deutsche Panikattacke. Sin ko velo ja mu plevi da bagi mi ti reci na ota veni vevi vevi tema ti svesi še bedeca ti at ko sta ina dla zjeda ti ko ina pušaš bedja še bedja o ti veni vešku an se pušpe memorije tra ko trauma ti se izde u profunda in nus ti še še bedja o ti ko besi man kun ina da lovrasi ja iz ene ven mo pa in ko veni an velas ko veni ina pušpe at je jo di dao me lu de Ogni era mirasse un po' mal, ogni era i profondo, ogni era l'uvrasse e ai, e lo vai giù, ubien, sostengo, l'udo di una mitte, ti ho l'uvrau con me. A te mai, su meditazione, su un'ipnose, da scrivere a sé, qua, anzi, ti positivo, lo puspe.
0: Adot, va la Lisa puspe e fa la puspe triathlon.
2: E io, se ante gli accident, va io, scott, tec per mio ego, volisco, musa de me metze tu post puspe tu son fitte tu demonia ai ad ja sel de exakt als er kai als wenn du ich so jagt die denn wird ja als Jenny wird du ich wenn wir fach kun in triathlon puspe in anziante jere in fach queer triathlon also nur et fach jung aber du tina ja fach mir schibe in was sagst wow ja in on wird ja Ich habe ein Puppenspiel, ich habe ein Puppenspiel, ich habe vielleicht eine neue Karetze los, während jetzt die Amts. Und ja, ich will es nicht mehr, ich bin ein bisschen nervös, alle Wetter. Und dann war ich einfach ein Berater, das Triathlon, sehr, so sind die Fitte. Aber zu gut, weil Jahre sind die Interesse, die Intensität, La profondità è uscita dalla yoga, dal yoga è strenzile, ma è una forma di sport, ma è fatto un virus eindedeins, è fatto con una massa carezza, è un virus di, un virus di sezza. E qui è un virus che più più più più più più più più più più più più più più
0: Come vous êtes venu à la vie? Quand vous venez de bon moche, il y a un petit pas, un pas dat au ciel, et bien resga. Et ce que dit en quelle situation, et le message de votre première canzon, three things, trois petites causes, mais qui sont extrêmement grandes en quelle situation que nous venons de vous, qui est propre d'un plan, de morts que vives, vous avez beaucoup pour nous de vivre quelle chanson. Quel message collégez vous con quella canzon?
2: Je crois que fait bi el conte, also il est trois causes que al Jason Mraz va tra quasi che el a propri bi de bien. In prem c'est le jo del braja a che ben vite c'est ils el propri siante quoi mal. Cosa vuoi fare tra le riserve e buscire? Ma tutti gli accidenti, proprio di svai i tra. Per venire tra al mal, la soletta via ora è di tra ai, cioè proprio sciatire quelle emozioni, cioè di è scheiße, è fa mal. Io faccio fluchen, io stiu essere, di ne puspe, le emozioni sono sci importanti di proprio vivere. Aber eben, the second thing è di essere qua di vostri. Vedi stare in tira vita in quella scenomenata opferrolle, ma bai di essere qua di vostri e di in una ingraziabile data, per tutto qua c'è schon. E noi vai noi tutti, c'è tutti gli stieri, c'è tutti gli vami prisca, c'è tutti, noi tutti, noi vai ci, bia la stiausa, c'è la nostra vita. Mo schon il privilegio che noi stiamo a vivere la nostra terra, con paes, con tutto ciò che noi dovremmo, di maie, di paie, per tutto in abbondanza. Mo schon qua è che deve essere sci in graziaivals. Adesso il cibo forse malz, neve in velz. E tutto quel cibo porta noi tra la tira vita. Qua non che la nostra alma abitesse in quella vita. Et, e sci bie pinche stiausas che noi stiamo a essere in graziaivals per qua. Et se noi stiamo L'energia in cui c'è B trainza automaticamente a un play di alle stiausse nella nostra vita. Così c'è in legge di universo in cui c'è noi dai il focus su veni di play nella nostra vita. E la terza stiausse è i vinevaun. C'è qua di vostri, qua c'è stau, i vinevaun, e bello se definiamo di qua c'è stau, I fot zwei Räume da unter der Wette, ich komme in Arbe, wenn ich die Portale in Tiere wette, wieder mir fatsche. Eine Historie wird lohnt, wenn ich die Nässe in ein paar der mir Biografie. Aber ich zum wieder die Diener ein Quelle Wald belarmes, wo bei niemand wie eine Wahn, et fetscht sich die Plickeron und lohnt, die Crashe wie eine Wahn. Exakt.
3: There are three things I do when my life falls apart. Number one, I cry my eyes out.

0: Trais pintjas causas per venir ort mintja crisa, quai el messadi de quella canzun. Bargi esser ingraziabels ab sventer oventut fa, quai a la devisa de miu hoschbedotz, che visitel a Turic, in ziu de casa, ad Altstetten, la Lisa Delicaris Mon. Adela a per quella filosofia e am flau agens pleits, ca einsch co davantai am pau ses pleits per sia via. Lisa, vus weiss, que venier bon in quel film, che date vus, sventer quei accident, scheisch co in spruch, che vus scheis, iesco iai, aber evin, sco quei che ins fa ad Londra. Da nunder, e quei in petrachia che vus weiss, veniu da casa a nou, e quei e veniu dauentic, viviu a vona vus, per Fausung in Schlaufe e la Fonsa.
1: Ja, schon con mia Mama oravant tot. Letzte ho fatto tra fitfit dir tiams con usare non pins o la scovenu la diagnose del MS. Et ualti al medem moment se la carezia la lecce de mio bab della i de part. Et questau in fit intensiv tiams per ella. At io ha so e poi c'è de scuola sei dentro in quella vita con quei dirti ams con els mal se la stancla dat che la o tocca noz del malzogna va io un po' fet piede della che che il labe de mi da scu qua che è il labe de mi da che di che symptoms che la o de sia diagnose a tutina o la in u plejai vid la vita at e schiene contianze femmine et ja schiu genel es come mamma et que sto fit BSM stilo o daude mis in via de essere ci che sono ort
0: us es de lu a fa la scuola o claustre was de che mi entsetz leve de studia medicina fu de sta un sitje also fan sitje del bien quei aspekt sozial et sa per christians quei er entsetz dinna schon klar
1: Ja, das ist ein Interesse, ein Zierb. Ich sah in certain Moment, wo ich der Selektion des Sport, in der Scholast, wo ich sah, in der Anatomie der Muskeln, ja, das war so interessant. Ne, an der Biologie, wo ich mich prendeva, ne, aber proprio, wo ich so, ah, ein Zierb, also ein bisschen so, als Zellen, so, total Detail, wo ich mich hätte, play, praktik. Gut, da war schon lufig interessant. Aber lu, eben, ich mache ein bisschen, nun, das ist in der Schule, at leva speci sperti cu possibile la ci mein sarà giusto che zwei entscheide rein aluvra at i va vel sind di mein quello finur scolazion sala libertà luco aber co io alu sono si informada per scolazion de veni media co va si di co studio alu va un flau oggi ebbe fisioterapia fosati mein ebbe poi fit praktica fit cult gestaunt sind jamen Tutina ebbe quei aspekt della medicina, de un conoscere del cirp, che quei votò da vita in lo, lo sono disse decidite per quai. Ad è, c'è da dite che plena voce, ed in equità è sci bi, che mia mamma amava lo, bie alla fisio, ed ella aveva sci bie malz, ed quei gli dava uffe gela. Ad io sanno, se guarda, io ero in un pinche pueba, ed avevo sci in pin angel, con sci in zauberstab, Et für die aber die nur schon strengt in die Mama, weil die, wusste ich, wie mal. Et so go, wusste ich, nicht zerte, da quelle Magie war ja im Brühe als Studium aus der Physio. Und da quelle Yoga-Therapie, die auch umfatsch, die, ja, bitte strengt in das Verdein, aber die Tina, da die da, Christians, da war ich mehr, da fasse es an die als komplett auch mal, in der komplett, da c'est, ja, ja, ja, ja,
0: Also quei il tutto ebbe scosse dau in ort lauter, ad ebbe quei mun da fisio a yoga ma avvicente parallel, l'entrada principale era clara, la fisioterapia, a tutte nina quei ebbe mi dau che il yoga è divenius, ad in più presenza, più importanza, ad io crei è, puspe tras in schwurzada mein also tras in der krise quella gab una krise personala o bei in der krise mondiale sens di at sche scusa di mi al telefon et set la colpa de cocchi a lumi da o pifit de la var de yoga sta corona bo
1: al corona è schon sta im moment che o mi da o fit bie aber bitte unbedingt per la pandemia ne per de Jetzt mein stau il moment, che quer de vanke la pandemia un che dein, weil da se la lavura Luzern, per veni abitant siam un comi um co turit, so nide a viage ad India. Allo se stau lockdown, es vain tot che stau, pipa bol, so de venire per spenna vos in Svizzera. At veva bige lavur, perquè ci veva al sende durant viage, lo vos mains an mira per ne plaza de fisio, che venire vos lavura. Come de funzionale eri Du meinst, dass du erzählst, sense lavur. Et jäger die biale Stadt, Corona, tut wenn's kundig Thema, kuwa kuwa kuwa und im Mund kuwa prenus. Et dann jetzt, die Ams, weil du Berliner, du fehlt bei die Ams etwa mehr, du fahre Yoga, du bist bei Fantik Sport, aber du fehlt, weil du wiesst, du bist ja sitz, die Turn und Turn Yoga, dann schiet du ein, du bist ja sitz, die online, perché online era l'oggetto fit ferm al tiams de corona da c'è da una perché se mio newsletter mio website che esisteva tra sono però perché o era tutto se io anni di direzione ci sono odds at mein etu at mein impai ein mio lavoro su sette etu fetch queries online a covaj meinen pru al tiams de corona in quella pandemia che io ha fatto in scolazione de imprender tot quai Alussiante war ich mir relativ sperrt, lo spessünsch rein, de lovrasco physio, an de praxis. Alussen no venir an speranza, con nasa popetta. Alussiante te lene schide, war jo an chied eine feine skolazion de yoga-therapie, perquà ci veva u fegel de vis, de dominenziama meis dus munds. Us veva de fegi bies, o de la physio, o del chirp, che westliche schulmedizin, Quindi è tutto mo sul livello corporale. Ma tra il yoga, che avevo in prima mia scolazione di yoga, è rifatto sul livello energetico. Io avevo braiato di me insieme in quei due mondi. Allora vai a fare una scolazione di yoga-terapia. E là vai a uscire in un momento, ti ho fatto un clic, che wow! Jules è ugen da scuola musada d'autors l'anatomia sco funzionesce il tiere per qua c'è sco fisio se che per noi sa ci vain basics c'è che nos se vain adina da vina va unda d'autors co sum wantes co se tu tiere vaci man terciaus de fate is movi mainz si vo beggia c'è muscla se sluca per c'è vo pusve meglio senza mals dal yoga fas ja ubie Exercizi, sagt sie mein, also für das Asanas, für das Movimento, du musst für dein, für Fetze mehr und exercizi, ich kann's vorher alle Physio. Und ich mein, alle Punkte, für die Tiere in der Laute, ich war, ich mein, du in einer großen Realisation, in quelle Skolation der Yoga-Therapie, du hast ja, quels Munds, du hast ein Mütchau, ich habe ein Mensch, die uns depart, ein, ich mein, schon ein Siamen. Allo, war ich, Nossa pincia era proprio un fetch pincia, in città in attimana di quella via, ti ho messo insieme il yoga con l'anatomia, in città da queris, in studio di yoga con la turit, ti combinava anatomia con il yoga, non so, infatti in via di uscire in yamna, quando faccio una yoga sequenza per il spais, lui per le sganoies, lui per il calun, per il dies, per le juviales, le smauns, la totona, il ciao. Et jetzt, weil du hast mein Fall wie Neuwaun, et quatsch mein Kontent, wo mein Tocke zu fetch, oh, zu schäden, wenn der Pai Tocke tschau, vom Fuß bis Kopf. Et, ja, jetzt auch, ich konnte als dich, die Pandemie, tjo, dau, de mehr hat mein als Spazi, ein Quatiams, tjo, am Prüfet, bier Kubege, du setzt dich online. Ade zum Jahr nus scholastes de Yoga gat quatiams de fa fegbe online rut scholage sone ne zu Jahr gat quatiams a qua o daud mi uschils in prims per pass ein kolle direktion de qua online business at mein tua und in tras jautere ort
2: Eba, je diventato in quel onzi business, in zi schon di. A questo è schon cool, also che a chi funziona. Quel lanciato in sforzo angescente che il sentimento di sigirtat, donge qua, venio scese le ronde, aber de facto è stato su oz, su se sezza, e venisse scese ben sulle ronde.
1: De, je stau in investizione, io dovrò ti ams, mio o fitch sostenume emozional mein aber de porta nus co familie e finanzial mein gat lanciata bei mir auf fitch bi de la pincha ela ma be jau na la kita a l'ouvrau in tec a tec, a da dina bregiau se ple-ple-bie, a l'umava la e dina ple-ple-bie a la chita, a quai in ugo un tema a la lavur sur se setzi, trova si bie pazienzia lanciata, e trova effet bie clarheit, also clarezia, che lesion se me fa ad e per ci. A trova coraggio, pazienza, da stavit lunde, I fai bie pinches differentes causes, aber I vo tutte, tutina, ne, grandes differentes causes, a tutina veni insiamen, tier in a forma, ci fossi mein sen per me. Io reiste, adina sul modem, adina anatomia al yoga, sin Insta, sin Online-Kurs, sin Ausbildung, wie du ne, scholaste ein T-Shirt-Training, sun du, per l'anatomia, dun li letztes Lektions, aber dapper tot, dun di hat mein bin avau un madema, si fo sco seni, una biala forma che ho plaza in quella vasa quasi, che tot lisa.
2: A Debra, vos ves dit, vos vin quai portfolio, ampirirs a quai cun in codis, que vos vais scret, vais concepiu, also da quai codis, adoravan tot esur quella quadratura del cercle, co quai ai, de vni sur se setz, da esser mumma, partenaria, a Debra, aunc a che è donna deficiente e in certe è so da quella se vuole cinciasco proxim a brusa fagliando in tec yoga per le orecchie con musica vuoi sapere se vostra iesta la musica è anche la canzone The Power Is Here Now in se sette qua è scienze che il messaggio che va sco in fil ci accentras vostra vita bo os essere il momento
1: hey io questo qua sì se c'è simple alla teoria ma alla pratica se qua scrive perché c'è la vita o adina moliuc os non si dice os co apprendenze con la emissione te c'è titles dir se es os avanti radio titles quai qua c'è è siante e qua c'è è stau e c'è che stau van 2 minuti ci da sfatti il caffè ne ci sai un c'è ne ci da sfatti con la vigina ne si sgrignu con tia mamma ne giù in lessic moment also bialas a bidja bialas fiaus qua tut vergiau qua è bidja ple qua in parte tia memoria ma qua bidja ple us real qua vergiau a tu qua c'è vegna o no vegni e c'è I fetch mi to do list al ciao ta ta ta question fa ui si ant vinge qua ist qua qua de monio de fatto qua il stress ti vein nur de tutto de stemmes qua è mo ti ti existesse ant ciao nus zwein fet bien wie je kunis ciao na vos ad na vaun aber propi no clavette o liuk è adina os adito un kunus de tes qua auditura qua auditura ste titles qua la canzon Sas forza sesere grazie, sinna soppio ne ugiangi un plaun, tra flat profond, senti no sente spais, no seti flat, a ste che pesce in glas, forza gidi an intec, te capia e sciok e la regge mo, je la possonza,
2: la forza
1: de at siantes mai mo te in quel momento, flat, Das Pais, du Tier, Popia, Obst.

0: Os in quel moment ai il moment che va in sempriu avon in quella session de yoga da acun Lisa Delicaris Mon kai Otska o Hospel profil respektiv io astil esser tre ella Hosp sin su Balezia Balkon kau in di de stat vivre il moment che propri il credo Lisa in a tipa profonda sociale fefic cara che in sto creve bugen aber dose vin avrel aber che quel tone è una coola combi e una donna con un cert flair per business quel ti au also i bomo fat con esser cara profond adida in sto è vivere da qua vai io e tot quel che nos vendu in the man al telefono abre ozia va dentro di ulzen de men la Lisa quella è pratica quella sa è io sai vai bucca a casa di neturs che pagano mis colazioni che fan also quel aspect da d'esser quasi è finanzial mein adina è ben da viadi avè las finanzas el el quel vai io sentiu a fetti quel quetio è anche in special una buona combi già in gioia com fet els danès els finanzas edina ens noas ela totona Geschmacke, a können stolz wenn da fai yoga.
1: Interessante domanda. Also ich kai gatto che al mondo lo yoga ni e al mondo desse so sets. Jetzt war muss für dein Udenkwa, also you fetch für Udenkwa you fetch, du jes you dreh du per buon mein tutte scolastes di yoga nus für dein proprio oral cur. Und du wiese che nus zwei tutte zwei in a lavur che nus für dein oral cur e Uden. Aber ihr bitte in Hobby. Quelle grande Differenz fährt zu Yoga ne schocken sich Jesus setz. Das Sperger ist kein Hobby. Et tutine ist wenig zu tine bitte verdient zu tine bitte. Ne sehr propi mir lavur zu fetch per pie mir wetter. Et quae dus muns in ort lauter. Et je schi important quae tu de salva al plajai vida quae tu nos fagiain. Aber je fedi important per me et per nos totes de savai e viver de quae tu nos fagiain. Per quae tu sioc svesi ugat si bien e sciacqua e pus pei nevus o luvrazza nua per in patrun et si meins rovini mince meins finil meins mia piaia a pimassa quae era se.
0: Aber grad vivere da qua, io questo yoga è un po' diventato una religione, in virgolette, sbiars, amfeln di bo, la spiritualità, di una buona energia, e la credenza, rispettiva a cosa fece surfaccia, ma bia, also oggi lì, minchia c'è comunque fa di yoga per qualche data, di insieme del, per clicchi adela, Ada è un riso boom da yoga a tutti in adu dell'amfla in quella estrema fiera de purgides al plazza di bain io sai vivere, io vai al mio plazzo io vai, io sono da Lisa con mia purgida e tutti in è un sai mettere un bu simple
1: de. Also io lesi in sin dus aspects che te as gade io c'è un fla proprio c'è se c'è play out alla vita le wissen ja echt da das in Klauster Schule at la religion war jo ein Prüf ich wie so da da da ich konnte eine Chance da qua aber je so gut in der Stadt mit je od do de me je du Jesus so ein Spirit kurz ich auch da für de Mediat zu kommen ein flaule Konnektion de qua at al yoga ci che questo fet bi e perlina venie sibi elements insiamen te fasse ci per tutti e bien spore di movimenti te fasse te se stian de sante tutte le direzioni te bregge se forza at i fossi man schon nie de bien de tutti e aber sco les asanas funktionation foi e ci ci numero prana la lebensenergie l'energia della vita wo schub mehr traditiere, aber das mein Zen play out del Yoga, de facci tun tiere besechi olivaus o, che tu tiere po ach mein seise ko, po medita, quach mein la fine mire de falles les exercices del Yoga, aber la fin finale lo proprio per un flale chinuna de erlüchtig, samadhi, et schon so un paio in gio quai se il sen de la vita dels bjergsenus, sei es mein bide Es sind nicht mehr Olivai, weil nicht mehr Bauchstress, weil nicht mehr Patienten, kurz Agents auf uns, kurz Agents auf uns. Und weiss ich meine, es ist plötzlich zentral, die uns hier auf der Mensch. de vedere su fa in una certa direzione. Di cui jetzt è in dels motivs de coche yoga fosci ben de cibiers. A ce che ebbe è il biga dalla romancia sa ti fe cibiers en fe profundai alla credienza. Questa se fa yoga con l'intenzione de fa coschim paternies. Anstede di se babnos per diu se fa yoga at tras jetzt se connecta con diu ne fa una meditazione, sa sedi he ules connecta con Dio et fa jetzt also fa la meditazione con letzte intenzione. Aber so es ich te aber ich gott nur sein fa den sound zu fokussieren sel moment dos. Ad je si mein je fet spiritual al yoga. Ich so es spiritual und so es eine welle spiritualität tutte noch ich ins les aber ich que quel bi je be de connecta o vite de religion vite de institution che o e si es wagt für die biales aber halt er wagt die institution war es identifica con aide es war propri i vit i quella via ad in altri aspetti das schon da und die demande se co amflins lo scol scolaste de yoga la via de des fai proprio bridesse in business bridesse in una piaia e con quel yoga che ins for a du kai la plega van de clav sper se vai chicke te fas che e de se vai che se au che ti specialità ter mese co also con una nische ter mese co fet specializau sen anatomia e yoga co da be biers si fon qua also la gomacia Kraju sunt desolate. Quat tot mi-s contenți exemple toți sunt tu dești out. Aber jetzt die fit speziale Sau, adu do un bege mo in der Priamne in Kurs de Yoga. Ist es da mit der Zekvenia des Priamne in Kurs de Yoga per zwei Vivre de Quai. Aber sind so offerte Splegrondes, aber in der Skolation, in Kurs online, in Kodisch, Skolations online plepintjes, du se diversificau, si man e differentes vies, no ke e den nes som veni ein, so quae e manatier propria se vai vivre ben de quella lavur sur se setze e col yoga.
0: Also, vies portfolio ei extrem vast, a dos Lisa, vien angel proxim, cu, pridia scheia, als proxima si amnes compare, Wir sind prim kodisch de Yoga. Co es vinu de quen?
1: Is lege schon chi fetche ko kodisch aste fetch gleite i o almun. Ja ko ein te maun in a Version ti no cover es schon se. Et ko dat chi in cool sind die meinde. Der gleite war ein te maun mi kodisch kun e. Ein turl kunten jo schret kulz de vos meins. Ad la vie te ko kodisch. O ach meine dir da in kumi präsenza sin Instagram. Io avevo schon la vita su di perci, feci e c'è, avevo la coraggio di essere molto successo su Instagram. Allora vado in te, mirau a mio ordinatore di spam, di mis mails. Ed avevo una mail della casa dell'editore, di Riva, also Riva Verlag. Ti ha domandato, Lisa, hast du gusto scrivere in codice? Ad ja, strus kritiu, di quella Julo, sie wow, ja, kodisch, oh, mit mein Gott, mit sei mit der Gewaun quai. Also wenn sie schreit wie der neuen Periode, so fällt sie Lujo in Kohl, dann kommt es bei einer Gestau, so der Qualidee, so der Kodisch, et ein Flau, sie ein Konzept, le fin finale, also sie kui so plegs meinst, ja, lu finalisau, ein Konzept, also ein Konzept, sie hat, ich mein, il contenuto del codice, il titolo, il subtitolo, che viene ein in l'opera o meins. E tu, vai a lui, ti amas, ti ha scritto il codice? E ti ha scritto quel codice? Con tutti ups and downs, also, io, è stato intensivo momenti, di se domandare a domanda, ci sono di ti scrivere quel codice?
0: Ad io mai dato in dubbi, also, per voi, se non è stato chiaro, quella chance, quella chance?
1: Also ich weiß, du sagst, dass ganz konkret kodisch Berlin für mis Clients, für mi Community, ne Perspektive von in Facente de Kodisch, sehr qua in miet fet bi mer ciao per veni vi da in einem new moon. I ste als le Patienten de propi legere tra tot, aste in a massa so wieder per fet paus de nes, ad den prendes den knuscher me im new moon so quella mode del Kodisch. Per l'altra parte, vedi qua, sco in fece grande chance, in fece grande tool per se posizionare. Io ho la speranza che qualcosa di vita mi è di venire più in conoscenza, anche che mie progide, soprattutto online, sono e semplici più fece, perché le scuole che porge è offline, che l'aiuto un conoscen me Berliner, aber in Trast, ich weiß, wow, cool, ich kriege den Kodisch, sei automatisch mein, in certe, ich könnte dir, in der Kredibilität, ich dien, wow, also ich, la Lisa, ich kriege den Kodisch, Yoga, Anatomie, la so, so, dass ich klarisch da. Ich sah, fidade della, che, schock sie es progides, ein bonus, ju, monan, ich kollozi unterella, per exempel. Ja, eine Umwege, ich gucke, wenn ich die Art, die bringe quasi Lawine, die wenn sie andere da tut, die bringe Montage, die kokot ist, oh, sie ist meine Biografie.
0: Eben, die wenn forza da, aber puss bei Nova, ist, die uns duas nianke se wein. Leimera, nur, die viadi, della Queen da Yoga, da Anatomie, meine, ich muss mir nur sagen, auch in der Futur, die per to, cosa bo Yoga, ma beim Privat. Kaj fidel zaslu od špagata denter biznes, ki ni zdati tot, me ten ton kor, a familija. Kaj gre tedi da fa kaj art? Ne sem tisla v ema gari, ki vuz ni slu in tek, da je el rota. E vuz, ško eksperte da joga.
1: Jukaj, a njecko nek se še important, če il team de nus e cesa e sco familia funziona scho bene. Du ami ci sostiene enorme mein. Also lu wurde ubier jedes la sera an tart, lu mit mi mit a letzle pincha. Fin di amnes lu wurde ja dine puspe, lu vanza dine puspe la discussion combie astu quasi lu vra perché il tiams de familia vende a bitte mi quert. Adece Tiams liber, de mio e tiams liber de se USA. A bitte che minche findiamo na olde sta l'antire findiamo na pusul scola pinche, a di son vedo lovra. Lovanza, giu, pleres discussions in familia, di quota è fede important, che a cesa, so de agente, a latina familia, cins riste è, che desideris a ste, che drove ste per se vai se USA, per che drove ste, also in quocasio, per se vai contangere le sfinamires. Io sa, c'è un intervento, ci sono belle famiglie, belle ufans, vedessi in tir business o altro, di fosse forse più esperta, in letta direzione, ma io sono decidita di evolare la famiglia, di lese guidare il tiam scuola famiglia. Allora, non sapete, c'è tre disperiamne alla chita, belle ciun disperiamne, io lese guidare il tiam, di essere mumma, di guidare alla cera un pinte, perché ho fatto un esperto. Und sein Imperanz teilte alle quelle Episode, die, oh, ich habe noch 4 Jahre. Am Jungen war falsch gleich. Ich konnte, wenn ich das Loge sehe, Mädchen, die war falsch. Zwei Mirane Wose sind quasi die Amse, die mir Mumme ihre Körper mehr. Ich lasse mich jetzt in einem Mumme, die er muss wieder aufrahen, hat ein Blieder, eine Familie, ein Blieder, ein Partenari, ein Blieder, zu setzen, hat wenn der Forza è l'umelzaune, però c'è l'umere bitte di sussetza. Quai moster lessi rompere tra, vai edio a mia famiglia, lessi bitte ripetere. Io lessi vai vai successo, io lessi fa qua tu fecci, adesso vai proprio ben vivere da dai. Tutina lessi vai in via in equilibrio con tu qua tu fecci, tu qua tu fecci, tu qua tu son. Sco deccio ne vaun, son diu, a mia sanedad, sono tutti i livelli, vedi importanti. Se mia famiglia è importante perché io sono in Scibie sostegno, cioè Scibie halt di Cesa. Mio uomo è una ferma gioviale per me, che si trova del corpo per me. E lui dà a me Scibie spazio e finanziale, ma in una sicurezza per il suo lavoro. Il mio lavoro è in mezzo a scia, in mezzo a funzionare a scia, e sullo stesso è cresciuto. Ma per l'anciata, senza el vesse muse finanzial mein bitte du mir auch drauf und jams aber jetzt es so success eine investition zu drauf in lung flat go bitte in sprint kein marathon du musst ein echt da dich wie lohnt eine bitte in ultra marathon go bitte fech dich at proprio per dominare tutto so din tech ein die drüber dine push per buona kommunikation und dine push per hey io als sender fa qua qua ist das mit der gewan qua qua fuss lässig da fa wo quasi per te se qua che ci nos vediamo qua c'è niente in fondiamo ci nos vanno domus dus avanti ci scus vanno so organizza ai gat con qualche mia famiglia al region si famiglia se a Ginevra vanno so bide sti tier su stin ich trove bie organizzazion a tu che funziona sche qua
0: a de che ho discussion comunicazione ai andri lo Also, ich marsche in totes Direktions, cool.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il minister de Giustia, Beat Jans, exprime davart la contelada Winterthur. Ed il minister de Defensiun American, Pete Hexet, avvertesce dalla China e schmanaccia all'Europa. Quain dus les temas, oz les dies. Al microfon Urs Müller. PNG. Svent la taccia con in contea Winterthur, il ministro di giustizia Beat Jans per la prima giada s'exprimia in causa. Il smalez de Winterthur ha un scioccael, a dice Jans in vers la Gazette Schweiz am Wochenende. Us stoppia venir schlerir co azioni sumiliante possa venir impedida sen l'avenir. Da schlerir sei consunt la domanda da co che las autoritats gen responsables per la sorveglianza d'extremists hajan pers ordeil l'attentader. Giovgia ein umblesa drei persone della stazione de Winterthur. Alle autoritäze, quel stein conoscent, sco simpatisant tra l'uscenum nastadi islamic. In Malta, in Otspass, 340.000 persone con il dretch de leger clamadas alle urnes per leger anticipada main in nov parlament. Tenor les devoses recerches e la partita della regenza socialdemocratica dal prim minister Robert Abela la gronda favorita. Sin il secondo plazzo an della partita conservativa. Il locals electorals in avverz fin queste saira alles dies. Con resultat esite quintare nel decurs della domenica. A Singapore è attualmente la conferenza della sicurezza la più importante nel spazio asiatic-pacific, l'uscenum na dialogue da Shangri-La. Era la partita del ministro della Defensione degli Stati Uniti, Pete Hexet. In ses pleta el trante l'autor discurriso dal riarmamento della Cina che fece acquittats. Hexet ha appellato agli asiatics da aumentare loro expenses militares per far fronte alla Cina. In medem moment ha il dentant era accentuato che le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina seien usce bunne scode pi bler sons pitch pli. Plin avant al ministro della Defensione American critica als aliats europeix. Ils Stati Uniti na subventionation pitch pli dic la Defensione der Stadis beinstanz a averti Hexet. Ed il presidente americano Donald Trump ne dasce bec dar in alter num al Kennedy Center a Washington, quai ha decis in derjader. Il num dal Center Nazionale de Culture posse mo venir mi dat al Congress. L'an passà Trump sorpiglia il presidi dal cusel de fundazione del Kennedy Center ed aggiunta ses age num. En pli ha el planisat de serrar il center durante dus ons a partir del fenedur per poder renovar il center. Questa renovazione ha el derjader frana.
0: La meteo.
2: Ozzesi per grande parte sulle gliefe l'entir grigiun, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legne di nota e 28 gradi in surselva. E la regione di quera dati in dita cialires con 30 gradi.
0: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aival Belle è di da quintar con impediments de traffic quai per vedere l'occorrenza Motor Classics.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La linea scena al microfono Urs Müller ha giusto detto in sonda con Blair sulla spetta. Ciò diciamo, venia er pigliaina efficient e ci sia od dubbel motiv de far feste d'anniversari di Dine Giusto Scoprosso in Caprano, nos giubilars e giubilares del 30 de mai. Delle secondo noi.

0: Sonda vamos di in compagnia de RTR i oz al 30 de mai chantaina nos happy birthday.
1: We sing happy birthday to you.
0: Scoprim per Cedric Wellinger da Falera. Il a 30 anni complisce l'oz in happy birthday ad el. Il lura Augustin Caduff a oz al sons. Il is de casa il a casa Vallumnezia a Vella. I complisce al 89 anniversari. Gratulazions era ad Augustin Caduff. De cicce la posta con auguris is nuda per nos dos giubilars da doz. Quad udivet sco d'una dvoientar qua pro no.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: La tazza quella è qua pronta, pacchettata a un bain per ce la nava. Rumper loro sun viadi, curse alessi in posta, ci les far oz in regal speciale di una giubilare o in giubilar, telefonai ossa, no tremetain loro la tazza in vos nom, sco surprise, non la cient, vanc, vanc, cinc, trenta, sun bebonder, ci tia oz als onz, non la cient, vanc, vanc, cinc, trenta.

0: Da l'ingedina c'è da fu helicopterin giusto do di. Hai, no vain al telefon alla so sta giusto mi ha da vera per c'è na fetch qua. Qua è la Diana Vital, non da Sancia Maria.
1: Preciso, buon dì.
0: Allegra donna Diana. Ella ha pronto congratulazioni, ma appunto Santa Maria sta sempre a domandare se buon'ora va a do di della grande festa dell'Umbrail, 125 ans festa oz, a tutta la Valcre fa un po' festa, e la er?
1: Ed è davvero mezz'di, o forse fin già va mezz'di, non sai, neanche festa per gli invitati. Ed è un magistra in ogni scuola, tot la, con tutti gli offensi, e ha cantato per canzoni per questi invitati.
0: Ah, allora proprio, scusate, allora mi svanco là, qua proprio in una grande roba oggi.
1: Tutta sì, allora la sera, sì, versaire è allora pubblico per tutta la popolazione con differenti formazioni di musica, DJ, e da una terra parte, sì.
0: Ma e la, come dice appunto, con il scolare va a cantare, è una sorpresa, c'è un sonso, tu presto ne sai qua, c'è ce la prepara.
1: Ma non va in una passata un musical con la scuola e non cantare per canzoni o di quel musical. Ma per dire la verità non sono neanche sicura c'è nulla. Perché c'è non era proprio l'ultima prova, non cantare in sicura pro il rom e se non mi sbaglio il comune in silenzio, forse mo in inglese.
0: Bello, e tutto il resto resta un po' in una sorpresa lo stesso, è stato buono, c'è tanto, non si può sapere tutto, non?
1: Questo sì.
0: Hai, allora ci vediamo in una bella festa, e se non era giusto per la festa, vanno appunto le gratulazioni, in cinci fa festa in sua famiglia, Iroz, per l'anniversario.
1: Sì, preciso, questa mia figliola è te Caflis, e la festa di Iroz si svenci cinciava l'anniversario. E te le già visto. Tutto il buon, santà, fortuna, ce l'arriva di finire oba in sia scolazione, ce l'es molto andare via, e insomma, bleu plagiare ed energia per tutto qua ce la fa.
0: Bello. La Nina Diana Vital ci gratulesce alla Aita Caflis, complice Ozzel 25 Aval e no gratulain e tramita inficient la cupina sco piccin regal. Grazie per il telefon.
1: Grazie Adela.
0: Ed in bel dì, donna Diana. Arrivai.
1: Grazie, Fi. Ci arrivai.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch

0: La sonda va masdì in compagnia de RTR. Io scia bot temp per vir les lingues palacciosas in 5 minuti e ir fin già les 10 mezza, ma al prüm tad leina schon moneanda scuti dis ni juda ir al checkpot pro Sergio Quetsch. Ja,
1: un provel con quesi nom nau Einweg Grill.
2: Il Einweg Grill, il grill ad iver unic. Eh?
1: Genau, yes.
2: Tania Schgier, ho la chance da guadagnare bons in la valletta da 100 francs.
0: Gratulazioni Adela per Giovanni Thomas Beppler già con fare commissioni, gratulazioni appunto als bons arrivano l'ora pro e la prossima manch da porta in tai. E qua vuol dire per noi qua oz nov io, nova chance e naturalmente l'ora ir novs cevezins e per ci vos potai preparare forza in tacalins in qua là desde d'un impagref ci va per la prima runda d'un in adegelte transquist cevezins ossa io star ben svelte les ureglias e va per questa roba qua, la roba a das giurezza, la roba va be in una direzione e la cosa quella vendura è de temp in temp mudada ora. Qua als trais cevezins del nov jö, al nov jö c'è no l'anciain in bun trais minuts.

0: punct las 10:30 in Ojovai.
1: C'è ciausas.
0: I oz sonda als 30 de maio va in runde un in nov quiz de lieu cecioses ti ves veglia da provar ter lein al priminiada als nos cevacins.
2: La ciausa da se girtat. La ciausa va be in ina direcziun. La ciausa vien de temp a temp mi da da or.
0: Ce pudes quai esser? Non la cent, 20, 25, 30. Ci les provar, ci les... posso dire, rompere il glaccio qua per noi, la roba da sgiurezza. Idea di una roba ci va bene in una direzione, la roba vende temp in temp er mudada ora. Non la cent, 20, 25, 30. Aspetta un momento, questa è una forza in pagrif, deve essere la prima o al prim, con le nuove cevazzine, ma non siamo la speranza. Aspetta un momento, ripeto forza moneta. La roba da sgiurezza. Questa è una roba ci va bene in una direzione. La roba, quella vende temp in temp, mi dà d'ora. Ce podes quai essere. 900, 20, 25, 30. E warte qua, sono i telefoni, in una sclingia. Possibile che tutti sono in una commissione, tutti sono orinierti, ci jodono al solai, in clea. Ma li stessi, provo un momento, 900, 20, 25, 30. Ci ha voglia di ovar o da telefonare con la prima proposta, se non giù una telefona, allora metà una pro ossa a moneta 10 francs, io vengo allora domani in una nuova ronda con 20 francs, allora until jackpot. Ok.
1: Ciao.
0: Parla la musica, è bella.

Sed i swims qua pro RTR. I ben possibile che voi siete muovi del stibjar, che voi potreste fare, oz sonda. Hai, allora, restai jentlender via, per qua c'è in 30 minuti rivina nos calendar.

0: Il Challenger.
1: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zerfladur a Coira.
2: Agli anni prima vuoi, c'è la Fondazione Reto Romana in vita 8, tutta dia di un incontro romano, e quel a lui 8, antil hotel Ocliva a Wurz, appunto tutta dia sono là le porte aperte per un incontro romano. E allora pel cor, il motor, per essere venuto a fare festa a Trun, e qua ieri 8, tutta dia pel 20° jubileum del cor, il motor e qua anche la casa dei pozzi e ir sul campadi a Trun per tutti questi anni voglia oggi tutte di feste di jubileum a Trun. L'ora è un nome viadi da lettura o del cudes a 13 geschichten und zum Eilen und Verweilen da Lorenzo Kuster e Linard Berdil. Cici lesi da tadlar quai, può far quai oz alla squatter e quai a Faz Sot e la fabbrica da cement Holzim appunto a Faz Sot. E loro è una a Coira, tornando a Coira, anche la postermisa oggi comincia alle 7:30 e immer singen die Ahnen mit, quasi in produzione del Jubileum, da vince onze postermisa qua a Coira, quasi in raquint musical della Maria Riccarda Wesseling. Ci vessient da dir a tadlar, questa sera la postremise a Coira dalle 7:30 comincia e immer singen die Ahnen mit. L'ora cantà vigna oz a Trun, al Cantus Firmus sur Selva, presenta la festa d'Alexander, da Georg Friedrich Händel, anche la Baselgia San Martino Trun. Al concerto comincia alle 8 questa sera. Il concerto venne questa sera a Lyon, anche la Baselgia della Clostra a Lyon. Il concerto comincia alle 8, al concerto del cor Viril Ligia Grigia, insieme con le Singfrauen de Winterthur. Questa sera è stato il concerto, anche la Baselgia della Clostra a Lyon. Il concerto comincia appunto alle 8. Otti, loro sco ultimi in Engedina Bassa, questa sera a Teater, Teater a Saint, la gruppa di Teater Saint Instination in pe al Viturin Montage, in drama in 5 acts da Gerhard Hauptmann, ci ove al sons 1860, deve essere questa sera anche la sala polivalente a Saint. Al Teater comincia questa sera alle 8 e noi vi un buon divertimento.
0: Il Challenger.
1: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zerfladur a Coira.

0: Ina bella sonda vam ets di con erti in 8 minuts les undes, vuol dir ci dis tempel impuls.
1: RTR Impuls.
0: Quels sind Pisamains de l'autura de Schuol Fedrina Hoffmann e qui Stefna vaia per ses chans, osa nubi un, osa dus chans.
2: In metropolis dae cirunz de chans ci sunt capables a dir spas cun cincio da fatta des chans. A mai impressionation quest fic. Em domanda d'una co es quae possibil. Pel soli c'è minen quest chans a mo bain unch per cel, e las cinte sun parallelas, ed il cirunz tene da fatta mo un coffee to go in man. Despe c'è na dus chans nae mince tant l'impression c'è sia in una comedia. Un chan cruja cel, lura vece l'alge dava mai, e struge in tonas ciommas, u se c'è dava paca pezza am sainte sco pro lieu de gumi twist. Las cintas fan nufs, e den arriv più de far pass. In comune tegne il chance in cinta, appena c'è noi scene la natura, buono cuorer e savurar libre manci. I sun naturalmente ben educati e tornano con c'è clom. Con c'è scout e sdventa parte della nostra famiglia nei dodi suvent e smilo mort. No, a quel va è stupendo. Perché è dovre loro in secondo chan? Il primo mi ha disturbato questa domanda, ci aveva per solito in sottotun critic. È una fadia se la liodva l'utesce, e fa un'opinione senza conoscere la situazione. E non è una voglia di giustificare le mie decisioni davanti a persone alla quale la mia vita non va sempre, ma non è però nulla. Mince tanto risponde loro, «Vai, due autos, è dovra qua?» O loro, «Dovranno dovra, due chance, ma l'air».
1: Impulse.

La sonda va a mezzodì, in 4 minuti fin già le prossime novità, quelle delle 11, il loro registro da voi surpiglia Sergio Guec. Tema pro el oz, la festa federale di Tir ci comincia prossimo venerdì al 5 di giugno qua a Cuore i Contorns. Dura un dels highlights ci aspetta questa sta qua pro no. Mes nom, la dina scena per me in ogni tempo di dir arrivare, da tornare al microfono appunto a Sergio Guec, di vicino avanti, una bella fin d'evna, io dai al solai efficient, alla prossima.

0: Las novitats dal RTR.
1: A quei rebrigi vendredi sera in Chalet passa 30 persone sto venir evacuadas. Ed il ministro della giustizia, Beat Jans, esprime davart la contelada a Winterthur. Quain dusses tema sozza la sendisch. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A Queira nel Pompier sto evacuare ier sera 35 persone sord in una casa da pliras famiglias, quai per via di un incendio con sciatles a Certun e in Chalet. Due persone sono venite trasportate all'ospital per via del suspect di una tisentata da fim, scrive la polizia cantonale. I Pompier sono venite allarmate intorno alle 5 mesi. La sera tarda e gli abitanti puspei pudì tornare in loro abitazioni. Da cocchi a Brigiana sei anche bici inconoscente. Sventre la taccia con in contea Winterthur e il ministro di giustizia Beat Jans per la prima giada si esprimì in causa. Il smalezzo di Winterthur è un sciocca el, a dice Jans in verso la Gazzetta Schweiz am Wochenende. Us stoppia venir scleri co azioni umiliantes possa venir impedides in l'avenir. Da sclerir sei a consunt la domanda da co che le autoritats gen responsables per la sorveglianza d'extremists aien per sortegl l'attentater. Giev già in umble sa trais persunas a la stazione de Winterthur. A las autoritats e quel sta in conoscenz co simpatisant da l'uscenumna Stadi Islamic. In Malta notte passa 340.000 persone con il dreci de leger clamadas alle urnes per eleger anticipada main in nov Parlament. Tenor las ultimas ricerches e la partite della regenza socialdemocratica dal prim minister Robert Abela la gronda favorita. Sin il secund plazzo ande la partita conservativa. Ils locals electorals en avverts fin questa sera alles 10. Con risultati esi da quintar e nel decurs della domenica. Il prim minister ha proclamato nuove elezioni in vista alla situazione geopolitica e di una crisi d'energia che smanaccia. La Malta è il stadico membro dell'UE il pli piccin.
0: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle gif e l'entire grigion, la temperatura massimale è tra 22 gradi in lenghi di nota e 28 gradi in surselva. E la regione da qui è data in dita Cialires con 30 gradi. Da maun avant mesi è già detto sulle gif, il suo entro mesi si forma nivus più spess. Local ma in poi è venir blecci. Quai terredunt 28 gradi a quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 30 sta stagnesce il traffic tra Anterquera City e Panaduz, qua è per via da Memia Blair traffic. Ed è la regione dell'Aival Belle esilentir di da quintar con impediments da traffic, qua è per via dell'occorrenza Motor Classics.
2: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR La Marella.
3: Ivo Bepledei Fignantil, proxim punct culminant la festa federale da Tei, ranceva venderde proxim il cinc da Cercladour per un antir meis davanti a Coira e Contourn il center da Teir e cheglie per numerosas tiradouras e tiradours dalla antira Svizzera. Tranter tot Kelzer Cornelia Valentin, ella o Anturn Curantons, deriva dalla Nagiadegna. Ella è fascinata da quel sport si va ciela o kind jones. Cornelia Valentin è oriunda da Sent, veiva anche il fratello Bacoira. Nossa redattora Braida Ianetto podia accompagnare ella durante dus da sis trenaments. La Marella da dozzan pacas minutas mossa fich bagn. Eir sagetar è blerda ple, ci simplemente angal mirar in chlupet se ne nasceva.

0: Ella da dots eira sagiatare bler da ple, ci simple manciangal mirar in schlupet se ne nasceba.
1: La Marella.
2: In der Vedüne, der Chat an der Eintüne oder Celle, die nie vertrat. Ma usche passionas quella na der in schöne finossa.
3: Am provadine de fal meler a Londra da busi ela i fol focusada sin fadirs.
4: E la qua d'una qua, speciale matta vermanci. E conosce della be usche e la fa qua con passion.
2: No treven la gruppa ein in seminium. E ella niva a posta, quella Seires, Marco di Seire, da Coira, ein in seminium da Trar.
5: Ich üse so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlet, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: Durant la prossima mezz'ora rimplunerai a d'una der Cempa. Qua ci ne despero essere il motiv de ci fer tema. Els tons is frac san in simple motiv. No dan in sguard ant il mond del sport de tir. Mes nomes Braide Anet, bel ce vuoi sater de la partida. In questa marella vengan a plet differentes tregantes e differents tregants. Ant il center l'ingedinaise de radont 40 tons Cornelia Valentin. Es metter in posizion, mirar el schlupet vers la scheivgia, es focusar, trar el fla, e tener la nerva fino al momento decisiv, quasi despe ons in importante part de ses temp liber. E se la comienza a discorrer del trar, comienza la directa a lugir.
7: Es un desente, es un cresce sussusent, in a nu la grande fortuna de arrivare in la società del stregans desent, e son rivant per casa in quest sport. Io se mai remi in una certa età e tiro modunna, o se stuna a coira, e le algordanze e le emozioni sono modulate qua per trar e le belle algordanze del tempo e la società la treganza sent
6: e lo in giù c'è tutto a cominciare veramente però tutto be per casualità
7: si sente è dato una pruna anzi un nuovo percorso da vita e da una buona mia la mamma aiutarla e dovrebbero molto questi aiutare loro sono da aiutare. E dopo è andata in una piccola festa in la nuova garage che hanno fabbricato quelle assistenti. Loro erano le altre ganze che non conoscevamo. Insomma, noi era il sport noi. E loro erano un'altra collega della scuola e noi dove siamo vivi. È entrato con il schluppetto d'aier, sono 10 metri. E va in tocco tutto su, magari bene. E loro sono le altre ganze, ma non sono noi, sono mai. E hanno detto che c'è certo, ma non c'è nulla da c'è. Giovani ci vengono a trarre. Gli hanno domandato a venire, lo sono in China, ha detto mamma, per hanno domandato da senza avere trar, e mamma ha detto va ci guarda, e loro sono in a guardare e sono restata.
6: Non è semplicemente restata, din per sé restata con un'enorme passione. E qua è tante volte è per vita uoli creps, ci è stato un di questi, ci te l'aveva animata da nire vera che ci questi streganzi da sent fecciano proprio.
2: Da prima da vent aveva un grande piacere e io svezzeva che ci era qua un talento. Allora era una quiete e faceva precisa la roba. Non aveva niente con lei a scuola tregante, era scuola anche la sua prestanza.
6: Essere tregante vuol dire essere parte di una comunanza. Dare i tuoi incontri tips e curare amicizie. Per Georg Maurer de Favon, ci des zvese tregante spöc 50 anni e conosce fitch bene Cornelia, è per quai fitch simple de descrivere ses qualità.
5: Ehrgeizig, selbstdiszipliniert, im Wettkampf kann sie noch eine Brücke auflegen. Wenn sie irgendwo einen Knopf hat, läutet es mir an. Und dann ist bei ihr ist es einfach, das sie zu korrigieren. Weil das sehe ich. Was macht sie falsch? Wo können wir ändern? Und das setzt sie im Augenblick um. Und dann trifft sie wieder. Und ein offener Mensch, ein Teamplayer, ist uns so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlend, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: In einer Tregante kommt ein Korpi dorme. Per ella è il trar al ci tocca semplicemente per la vita. Per gli odd d'or quel mond, per part forse era il stivem vis con nulls critics.
7: Als Blairs han simplement in connex, it is in schlopet, it is als privlus, ne sa forse da fatir als nos. I per nos co tregans non uve zanco, e per nos co in sport. Scoccia otters fan, van eo vara d'uni hocai. No vain da vera sulla sgiurezza, i se vain cicce no vain da far, e per nos co un arma da sport. Hai, i quai es forse mi c'è nemo grif, c'è la liot vezza quai e ruscea.
6: I pro in sport dai naturalmente cer concurrenzas. I a quella sa Cornelia ad una der cepa du festival success. I dun de quese veni mainz a parella in a valur speciale.
7: Naturalmente al titel campionessa svizzera, c'è na po du gudegnar del 2004, al Juve final ci desi ottun, Hai, la qualificazione sono arrivata, il loro ogni nome ci sono qualificate, sono io, senza grand aspettarsi in risultato, sono semplicemente io, in attratto, in agudegna. Un bel momento, hai, è stupciata voce, non è chiesa una medaglia d'or, diversi articoli di gazzette, qua è per me scotregante il highlight, tu sei dit, hai, proprio.
6: Cornelia Valentina abita oggi a cuore. Dus fin trais ja das Leif ne vale trenar. Per podanir pü de struge di monci dere per mai complete Manchester, te la nai pa du accompagnar durant dus de ses saires de trenament. Le prime jade in lundes di saire ant il stand de tir del Rosboden a cuore. Per Cornelia bot in seconda casa. Per mai in mont del tota fat ester. Punkt les quater, sco fat jo ans in scontraina Cornelia de davant il stabiliment del stand de tir del Rosboden. Se ne avesse vu, c'è noi in trara scheivge, vesse per due cracce non partem per la plaza viatica. C'è minond vers mai, stira Cornelia nempe con sai in valigione con rodas. Ant in quella, non è per un nuovo, da qua da dire al mare star pacific, din per sé tutti gli equipamenti, busmente, munizione, semplicemente tutto qua c'è la dovra per se strena mai. Da cellavart, portli in tasche con anzas schlupet. Noi andiamo direct verso l'entrata del stand di tir. Intanto pare di essere molto quiet qui. Un occello è svegliato il strarente a preparare sfracci di tunz in tante mongiunze. E il Cornelio arriva a valis per mettere a dirsi a mandura. Cosa deve avere in questa giacca?
7: Ma è una delle c'è dure e fredda. E magari... gestabig tot. Però senza una vaia nirne.
6: C'è capite se tu tressi senza?
7: Tu sto già vai in leacca se tu strar uscia. In cina sto strar con un bocchin. Herr Maurer.
1: Grüezi, grüezi. Ciao. Oh, sta schön, das ist ein Anblick du in dieser Montur. Hoi. Tiet und schon, ha?
7: Ja.
6: I comincia a girare un po' di più ante il stand di tir di 300 metri del Rosboden. Georg Maurer e Cornelia conoscono bene. Essi hanno la stessa passione e qui sono in loro elementi. I pro loro incontri hanno naturalmente da rapportare delle novità del loro mondo comunale. Altri si vanno a svelte clare. Qua c'è due fan, fanno con corpi d'orma.
1: Ne manca una halbe Sache. Olgas. Ja, mit Halbgas umträumen da. Ja, nein.
7: Gut.
1: Der Minplan. Ja. Wir müssen ja noch ein Mädchen hier reinlassen.
7: Ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter oben. Dann gehen jetzt auch Matschke beschissen.
1: Ja.
6: Planin parat essere temporär in Position. Trar in Matsch. Questa è la devise per questa sera. Jacke, Giorges, Cepesco, Protezione de Clarità. E loro erano in Virgilin per quell'olci non ha da mirare. Tot parat essere montà. Avant con mettere in posizione e però modo di annunciare.
7: Qui hanno fatto tutto nuovo per la festa federale, ci dice ognuno. E l'idea è che il tregante può fare tutto svesso, quasi. C'è una ora spusco più botte, in cinque CCO dove vart, i ti painte, tai tutti, taccia sul tacerolz, qua c'è tutto il programma, qua stesso se funzionare, ma c'è tutto digitale. Hai. Du weißt, als du das Essen im Pimpel greifst, ist das per prima eine Freude. In der Sekunde, als du warst, wie Sommer, pro Tante la Scheibe, 7 in Offen in der Bindera. Und dann war es eine Schnestra.
8: Ich stuare gi mezze serie, quella sta in pin più salda. Ich drette sera mo in normal, ma ich sei ser qui antil praste sera sera in binderina, se tu vezes co ci circulesch al vent. Fuse perfekt. Ma osser ci deu sera sta in orientare in paere mo videl vent. Per ci po dar osso va la schnestra e durante il trar, po dar cel mudi va drette, lura subito c'è un tun ci dede ce la va. E mi getanz in vlida mo iante da vera sin tot. Quello che è importante è di tornare dritto a scegliere. Ho capito di spiegare, ma c'è un'altra cosa che c'è che stile su una fossa scegliere. O di essere in blocco di spera, qua da è. Quando c'è l'impressione che tu sei in bancio e cominci a trar.
6: Trar, mirar e sfocusar. Cornelia senza zele mind. Per me, abbiamo un mondo piuttosto ester. La lingiata di treganti e treganti ci disimposizione ci lascia distrarre da tutto ciò che capite intorno. Minciuna e minciun e senza tunnel. Da dor quei singoli tunnels gira in pruna. Ci ven, ci va, ci si prepara per cominciare a trar e ci si fingiavi del pacchettare insieme tutta l'equipamento per ir da c'è verso casa. Promai, tante rotte la domanda del perché ci va per c'è. Ci sarà allora qua ci fa ora questo sport? Ci fascinesce? E perché si va insomma a trar? Rispostas, nai ci vina pruna.
2: Ma per la compagnia e per combattere, halt, un contercello o per avere un bel risultato, sì. Questo è il punto del trar.
9: Fus halt ad una bea far bedeggers, ma qua non è neanche possibile, oder? Pal solit les nervas ci lasciano un po' da voi.
4: È un sport ci ne vuole forza o del corpo non vuole mentale col c'è
5: das Leidenschaft und der Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr Ballistik von Munition Umwelt Psyche und physisch und dann der Zehner treffen
3: per ihn war präsidiert sie da aber l'altro le sue fa buons risultati. Alla compagnia e principalmente.
10: Io traccio la Dina, sono nervosa, se ci c'è cura. Qualche anno c'è una cura, ma c'è giù qui. A Tirnus sono nervosa, se vai per venire proprio a Seurels, a sta, vedo il momento. Quello che affascina me, la città è per me 20% tecnica, 80% lavoro mentale.
6: Cur c'è torno del c'è pro Cornelia, all'ele finisce il match. Il risultato da dots della contenta bea mezzas. Motiv per nirnare, però insomma no.
8: No, grita non venga più. Più volte vai, non si sa. E non è un piacere, non è più di tra.
11: Come bada sulla il piacere?
8: Ma la fascinazione. La fascinazione ci si può trarre e mirare uscire l'un ci tocca per il piacere. E ci sono sempre più fattori che ci vogliono, ci tornano insieme e perciò tu tocchi. Qua fascinesce e per qua ti reiente. Cioè ti dici benissimo, ma rire fino intorno alle uraglie. È proprio piacere, hai? Questo risultato ha spiglia con tutte queste relazioni. Si dice, freit, i va vento, più c'è un sciur, ed è buono. E per qua pacchi c'è una trena, è sempre buono. Tu sei di nuovo in pinta che tu stai con le relazioni. Per il momento sono costante con questo risultato e loro fanno 60 anni gli stessi.
6: Ripetere 60 anni gli stessi, tenere la nerva fino all'ultimo e alla fine può essere una cendaglia di ghiaccio. E proprio finì, non è una moduna. Far ordine, pacchettare insieme tutto e alla fine a pulire il sluppetto. Per Cornelia, altro ci tocca semplicemente pro.
8: Qua per adesso c'è fare dispito, discussioni. Ci dice questi, dicono qua massa bler. E loro dicono questi puliscono bene tanto rintune. Questi dicono puliscono a l'ombra. Se là dai su, grande differenza. Noi abbiamo sempre preso scena, un preso fin già da più boccia, da oltre casa, si puliscono sul petto. E qui facciano gli stessi. E dicono una roba per c'è, per me sai che sul sluppetto è snet. Se del sluppetto. Se non tocco, o salci non vasci, il sluppetto. Per il laufo posso dire, ah, è una Napoli il sluppetto, è l'esnet. Io vengo un schler, knapp 30 quarti d'ora. E loro la moduna in aria, non è un net. Ma là basta.
6: Plan planetas svöd del stand de tir, i diven più quiet. Ura per tor cum già, i dir vers casa.
8: Ciao, bella sera.
12: Mach's gut.
8: Gleichfalls.
6: I promai, divers sens de domande ci han surni respostas.

0: Dus efnes più tard a domat. Oz vegna trat bess un 50 meters, i quai cun in nusche nomna caliber pitchen. Al vent, nen es oz in giunt tema. Per mai la più grande surpresa è la canera, o appunto bot in giuna canera. Be un ocell cli clac tanter el chant del zucces.
1: Setti definitiv. Oz be provas. Però il fus per trar fus è buon, ed è non c'è in questo qui autobahn. E qua vuol dire, più qui è che non può essere. Le binderine stanno salda ed è una bellezza.
0: Premesse ideali, in una scheiva su una più corta distanza, in un'altra arma, in munizione più piccola. La Büschmeint è però la stessa, ed è qua è il primo di tutto il tempo per mettere a dire tutto.
1: Per tutte le due posizioni vuole sempre in quel momento peda per mettere a dire il sluppetto, per quella posizione ci vuole entrare.
0: Tu dici vuole peda per preparare e per fare un check di sicurezza?
1: Un check di sicurezza, cioè sono da mai, perché ci disegno qui la bandiera. Dice che la bandiera è sempre qui, qua c'è qui ora obbligatoria. Loro non sono in giunto. C'è va a mangiare svesti, c'è da controllare se si tratta di scravi o di salci liberi. E qua capito, ma io non ci stira e si porta libero là davanti per la pippa. Là non è la fiducia in mai svesti, cioè quelle scravi sono tratti fermi. E va a mangiare, metto se l'arma ci di pronto per trar, senza grande controllare adesso, perché qua c'è il pulisce il sluppetto e metto insieme il vignore da quella, perché tu sei la porta di c'è la sera.
0: Aver fiducia in l'arma, scoserà la porta già. Per Cornelia si inclina qua da sai. Intanto ce la fa pronto per ir in posizione sfocusar, venne a darmo un cuc che ci dirà un schlio in cui stanno da tira domat. In il localin d'entrada pare da viaggiare. Intorno alla mesa redonda, in una gruppa di tregantes e tregants, e vide la parete di questo local e i monitors ci mostrano tutte le scheivges. Als Resultat, ci vengono tratti allo stesso momento in il stand, vengono qui ora intorno alla mesa redonda, naturalmente tutto so tu. In va però be pel trar, din per sé er pel ben star e la compagnia. Qua domet vengono pisserà cin giunne nai da patir fomi sait. I responsabile per quai è Irene Cagenar, turiunda della Val Müstair.
2: Mia incumbenza è di fare qui una piccola ristorante, perché non va in training che c'è il mercoledì sera, e a somma vese eravamo tre gambe.
0: Vuol dire tu vengi a trarmi il mercoledì sera e scusi nunza?
2: Preciso. Ma mi c'è tanto vengono un po' più voti, allora vai e sono, ora posso entrare un po'. Ma i vengono più intorno alle 5 e mezza, sai? Mi spiegate.
0: E loro vogliono solo due ragazzi da mangiare, da voi?
2: E da due ragazzi piccoli da mangiare.
0: Ma è sicuro in mince che sbaglio qua.
2: Grazie.
0: Spero Irene, noi incontriamo un'altra tregante durante la sera di trenamento. Una delle prime donne grigione ci ha rischiato di entrare in questo mondo. Maria Luisa De Gonda. Ella mi ha contato che qua era da questo tempo ad essere più o meno l'unica in una scena fisica masculina.
3: Io ho iniziato nel 1981, sono venuto da scuola. Allora ho detto, io vi faccio che buono fanno. Si interessava, venite in quella bolutra e c'è un metro, se buccio un conto metro. Sì.
0: E qual era allora la reazione della gente a quella data per reazione?
3: Ma era una cosa più interessante causa. Io sai che veniva il stand, che veniva una rada con un rospiegel, forse è tutto più serioso, credevo. Toccano che era città, allora era il risultato che c'è tec tec, ma lo sentivo bene il rispetto, venia, per ciò che era qua, c'è una femmina, una buba, lui era una buba.
0: Per ella, però mai è stato il motivo di dar su, al contrario.
3: Qua c'è che motivavo, da mordere un po' qualche altro, cioè, era lui di quella sua serie, c'è che le femmine sorvenivano la medaglia, ci avevano in due punti più pochi che il sommant. E qua va io mai fa dire, io adina dice, o tutti ne abbiamo punti, non che io vi bo quella medaglia. Ciao dir, forse.
0: Er Cornelia sa da prüma de vent mesurada cun omens. Per ella alls del tot fat normal. Ella sa d'una sentida bain tanter tot els tregants. El trenament de dots alla fini. I quai, con il risultat, ci fa appunto cifer precis che il rierin fin de volas uraglias.
1: C'è 98-200, questo snover non è visto, non è più mai stato l'arma, non è la colpa. Io sono già 98, e vespe di trarlo se in programma ci voglia. Ma, scusate, è un autobahn per trar. E se ti vuoi trar programmi ci vogliono, allora vengono ora momenti di desuscea, per fare questi risultati.
0: I buoni risultati motivano ir da fare in avanti. Cornelia tira da spi ons con grande engagement e perseveranza. Resta è però d'una per il hobby.
1: Scusate, il sport da trarre sono per caso in contatto. E loro hanno adesso in prova ora con l'arma da militare. E questa è ormai l'unica arma che si sente dire nella società da treganza per trarre. Altri non conoscevano, o almeno uno conosceva l'altro, perché tutti trovano bene quell'arma. E dopo che sono solo qua, sono conosciuto questa arma del calibro piccolo, 13 metri tra la società di Halderstein e questo standard. E in posto di questo calibro piccolo, non sa se questa quella ha, e si sente fin già da questi trovano, o la società ci faceva qua. E tir magari bene, non forse un po' il talento. Zoppa, e qua fa forza errore per qua c'è Tiriant, non sa, e forza, se fu cresce su, qui ora, avesse dato la possibilità di arrivare più avanti col trar. Hai? Penso, se fu stata quell'occasione, ci del garantire, avesse improvato, hai? Però forza sono per fare quel sport professionale, cresce su il fosso, per la paina in bello.
0: Sent è l'ho d'infanzia di Cornelia Valentin. Forse il fosso per nir tregante professionale, ma lo stesso momento punta precisare il dritto. Quello in ciò che tutti i via di tregante ha insomma per di cominciare. E scu c'è la dice di una, veramente, tot be per caso. E di rotz, quando ci sei sonst più tardi a cuore, continuesce questa via. Da quella vis, non è la bella, di per sé Georg Maurer. Ad el vi incontra fin già al cominciamento dell'emissione.
4: Ich weiss, dass es weitergeht. Vielleicht nicht mehr mit Zöfelschützen, aber mit diesen Vollblattschützen, so wie Cornelia und ich sind, geht es sicher weiter.
0: Per Cornelia, per Georg, war ja in manchen Casen in der Wand. Idee? Ena fat alles, che wand im Mais ne wesse mai pensat che fece. Ena irtrat. Ide fat a tok la dritte Scheifge. Ide von per tuns, ai per fin dat mo in Deger. Schon in paar Hunde quest de Fortuna. Es un breide net. I kun far kus de mischun na im Preis, che sport de tier is blerunde püko simplement le schar ir tuns belaira.

0: RTR con la musica da Luis Capaldi, la Marella da Dozzan vista alla festa federale da Teira Coira Mossa Eira Sagittar e Blair da Pleci simplemente angal mirar in Chlupet se ne nasceba. Braida Janetto realizzò che la Marella da che ci va agia il pific Marvellas da Braida è scu el niater che la ci ist tota degna sezza davantada per il moment tiradora.
1: Ma veramente è semplice, Cornelia Valentin, ma in due anni ha fatto la sport di provare, di mirare in altri sluppetti verso la scivola e alla fine ha il loro punto di fatto rischiato di trarre in pertunz. E adesso sono dirci che in postuto quel nir calmo, mirare, tenere la nerva fino al momento che il tun parte, allora come ha fatto impressione?
0: Quel mondo da tiradores e tiradores è sto per te completamente ester, uscei ast podia prendere una massa con realizzare quella marella. Datigli in sacceccio faccia sur starte il pific?
1: Ma per qua c'è ne conosceva appunto insomma ne quest mondo hai dati ne prune roba ci man faccia da stutte. Per esempio però era il fatto che questo sport è dipendente da una prune fattura, da una fattura esterna, come per esempio l'ora, ma da quella parte era una prune di differenti qualità che vengono pretese da queste o da quelle che tirano. D'una parte la tecnica, ma in postuto era l'era lavoro mentale, cioè il cea deve essere completo anche l'osso e l'ora deve essere calmo e appunto tenere la nerva fino al momento decisivo. E qua è tutto in or 60 anni in lavoro, ci viene per esempio tratto in match, e qua fa già un'impressione.
0: Te asta si vi accompagnere na tiradora in a donna an in a mont dominò da domans, dati il muteifs, per ci ci dat anche degna da ple omans anche al mont da teir.
1: Una delle regioni potesse forse schon essere il fatto che gli omens possedono per vita il militare in agina arma e hanno scelto automaticamente un certo accesso di arma e era questo mondo. Ma da quella parte ma Georg Maurer, che è un tiratore collega di Cornelia Valentin, quindi c'è veramente ha in donna per di fatto mildere premesse per questo sport.
2: Von der Nationalmannschaft sage ich jetzt einmal von der 10 besten Schützen in der Schweiz Sportschützen, wo Weltcup-Schüssen sind 8 oder 9 Frauen. Das Fingerspitzengefühl ist einfach höher. Das Telefon vom Fingerbär zentral am Kopf ist schneller. Stehend haben die Frauen 2,5 cm im Durchschnitt die Hüfte höher als die Männer. Und die Frauen können die Hüfte einklicken.
1: Quai diskuris vera manch per de pü donas ko omen sind in kus mond de tir. Per ole fin sera er simplemanch el fat historik che le donen aveva de pü bot in somme pers nö in kus mond de darme si scheifges el motiv ci da a moduna de main donas ci van a trar. Quai in postüt sind di stanze lunga de 13 meters, kul kaliber pitchen i e creare col schluppet da daier da aduna de più donas citiren, also la para de nir vi più egualizà.
0: Eida an quel monte senza gronda saveida ossa siva aveira realizzoti an prima marella asta sruania differentas impressions da quel sport en muteif per ancevar sezza a sagittar.
1: No, qua ne creio. Però è sto schon dir che devo avere accompagnare Cornelia e dir con di scuorer con uno cel treganto in treganta possa inclare blare un più bain perché c'è questo sport fascinante. C'è comunque però svesa di ritrarne, creio.
0: Braida Janetta la realizzò la pinova marella saggiatare in sport ci fascinesce Blairs con sonter perché ci quel sport dipende da Blairs differenza factors. Coira davanti a center per numerosas tiradores e tiradores che il con la festa federale da Teir che la anceva il cinc da cercladour venderde informazioni perché il vanza er pubblicia sa nostra pagina da internet rtr.ch allo è il possibile da anche ne da tarlare la marella in la nostra audioteca online.

0: La SRGR, l'Union Purtadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la somirana che vive a Turic, è venuta elegida unanimamente a ciascun della radunanza generale della SRGR da Dotz a Lyon. Luzio suonde con quai a Vincent Agustin, che sta da giù all'Uffizi per vide la limitazione della vegliadecina ad Uffizi. La somirana da 44 anni era fin ossa vicepresidenta. Per il post en superstanza che vien quatras liber e vni elegi Thomas Margarita da Müsteich. A Cuira, eine casa da pliras familias con 35 persunas, stu venir evacuada ir saira. Quai provide din incendi con schatlas da Certun en in chalè. Duas persunas an stu venir transportadas en l'ospital per vide suspecte din tisientada da fim. Quai comunicesce la polizia centunala. Il pompiers che hanno venuto allarmati intorno alle 5 a mesa hanno pompato aua in il celer da aria al baiec. Insieme con la polizia della città hanno quels plin avanti evacuato 35 persone che si gettavano in il baiec. La sera tard hanno quelles loro puspepo di tornare in loro abitazioni. La ragione per l'incendio non è anche becce sclarida. A conquai all'exterior. La blockade completa del pass del Brenner, che collia l'Austria con l'Italia, è in funzione de pilas indisch. Della Wart austriaca dura la serata fin questa sera alla 7, della Wart italiana fin alla 8. La ragione è in azione de protest sin l'autostrada. Là volen abitantes ed abitants della regione demonstrare incontro la lavina del traffic. L'an passà emprest 11 milions autos a 2,5 milions camions iz sur il pass, ca è ina importanta rute tras las Alps. Las autoritats veven avvertida din caos de traffic. Fin ussa saia però sta sorprendente mein Rosaivel. Tant rauter erven i consigliades via sur la via del San Bernardino tras al Grigion. L'aeroport de Minca evni sarà la bonura ad interim. Tenor rapports de medias, poco gins aia vis in a drona. Al magazin Focus, rapporta sa referenz in la Polizia Federale, che in pilot aia annuncia in objekt suspectus. Tant la pista de atterrament, scoer quella de partenza, sein venides serades. Dates da Flight Radar 24 müssen, che numerus schgolz anstüvenir schviazur auters aeroports. Sco quakim plädader tel aeroport adicen vers las medias, nein ins chatane gut. Als ultims mais an aeroports en Germania, adine puspe stüvenir serats ad interim, per quakins observadrones de tiers de las pistes. In il più piccolo paese della UE, la Malta, ha cominciato oggi l'elezione del Parlamento anticipata. Passa 340.000 persone con dreci de legge inclamate alle urne. Tenor le ultime ricerche è la Partita Socialdemocratica del Primo Ministro Robert Abela la grande favorita. La grande avversaria è la Partita Conservativa Nationalist Party. Abela aveva deciso di argomentare l'elezione anticipata con la situazione geopolitica ed una crisi di energia che smanaccia. Con i primi risultati è si da far quint di maun levant mazdì.
1: La meteo.
0: Oz resti mangravels de nivels dec bel ed er fitch ciaut en radion de cuir basti per fin 30 graz en so selva dati fin 28 ed en lenge di notte anturn 22 graz. De maun ai lor so total sventer mes di de pli nivels ver saira es jede quintar con orizis ad uradis.
1: Vias e traffic.
0: Sin la strada a Tredis in direzione San Bernardino dati colonne sander cuir sit a Penedot, scoer tranter Mesocco e pian San Giacomo. Ad energiunda Live Albella es jede quintar l'antirdi con impediments de traffic, quai provide la occurrenza Motor Classics.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.

0: El procura schon onz per a discussiun se se somla sur selva il hotel Acla da Fontauna a Muster, quel dess si vola spazzada avant dus onz neira biagia da nov e portara na vos ils Days Glorious scudurant ils onz 70. Investors en danturn e schon in per onz ancun ascheint dantant stand ossa ins vei park da den nov hotel. Ir o il president comunal da Muster René Epp, dantant savia comunicir, cigliantir project seia puspe in pass an avant, al manchen eda ce ci pertocia las finanzas. Giancarlo Candinas o savia discorrer con el.
1: René Epp, vus veis comunicau che la finanziazione del Hotel Acle de Fenteuna a Muste oi segirada, ce montata acque?
2: Ja, exakt. Wir kommunikau usche dels Investors joa lo davin avant quella buna ed importante nova della Population, quai è per nus naturalmente garantie ci gli hotel due flue venir realizzato als proximes und esot quelles circumstanzes forse della fiere ti ambigedine simples ci in venir os perine quelles bankes quai fa naturalmente plaide nus de important de ne bunen zene ci speranze quai hotel venir lo è realizzato.
1: Monte quei pia si dir che in imperons ven quei hotel a stapus poi a Muste.
2: Also quai spreinu so naturalmente con quella comunicazione ci on daude nus ci quai garantiu nus vain de principio mai giu gons dubi sel den jedine stein stretch kontakt con nus quai wo se schon de pisiato chons ci nus essen in kontakt con el se dose final mein se la finanziazione e garantita diu quai propi ci nus esin ci entscheiven ein con la construzione degli hotel ci nus esin vasai quai ein bierbindus ai sonst ci quai hotel stat spronze co ai nostri visnanca.
1: In squinte je cun investiziuns de navante toc in cimeli uns francs, als investurs la Imo Invest Partneres a oed in ton je bustade quale serie d'informazion de cobo?
2: Als investurs setz on bigges view veni i fostau il representant il coordinator de quai project ci bess view veni aber cum quai ci il concret plan de termins cum tot els details de bigia va un maun aun on els det ci venien a venir la proxima serie di informazion quai venia desser il de vos uest per da les informazion sein detail cum tot du es esser clar cin so e informalu ple concret cu ci se vedia quai vessi ni quel dita d'orz vediamo se vi fa.
1: Viede pi ons in tema quei hotel Acle de Fenteuna sans di cons denesco in tocca de caution vigni investai.
2: Ja, yeah, also sco nu essen vigni informai de pi til projekt esemia quai de pi duomele zoc quinzo comunicau l'an primier de var quai projekt sai vigni investau rodun 20 milioni francs, quai ne vende la planizzazione del progetto che ti la domanda di Baghidier, gli acquisti del terreno, la selezione del spesso, la spezzata degli hotel, tocca la realizzazione della via del quartier, tutti ne sapevamo un po', quai vende con redone 20 milioni francs, quel dono informavano.
1: Quei hotel, per la Vishneunke de Muste, schon già fede importanza.
2: Absolut, also vediamo per nostra Vishnaunka e per l'intera regione se quei hotel importanti quei dati in plevelur quei dati per notazioni ai nostra regione, quei dati plazzi di lavoro ai nostra regione quei porte denese di nostra regione also in hotel di quella grandezza e fici importanti con sono il slitz, non sono un slitz quei in forma di hotel in quella grandezza quei per l'intera regione fici positiv.
0: Giancarlo Candini in un discurs con il presidente comunale de Muster René Epp, il hotel Acle da Fontauna ci des porger si tot votenur plan an imperons abitazions da vacanzas e tranter 150 e 200 ciombras.

0: Candidatas ed ils candidats per la regenza grischuna en sen viadi, discussions da podi e discurs domination lour agendas. Ir seira olia do in podi a scuol, ai tazzanetti del center, Nora Saraz Cazzin dalla Parteida Vert Liberala e Maurizio Michael dalla PLD en sa presentosa il publicum ainten la Nagiadegna Bassa. Georg Luzzi è sto present.
1: Dall'Engiadina e Vals del Sud candidescen giusta 4 persone per imposti la regenza. Un disvantaggio, o forza le stesse nuove, er durante la discussione al podi es preziz quella domanda nuda fatta. Ai tazzanetti capo de scuola manaia c'è qua po' proprio essere da disvantaggio, ma ella diger c'è per la democrazia es a bunci detta più candidati dalla Vals del Sud.
2: Le ponderazioni sul svotante e svotante fanno eser forza d'ingiunta da questi candidati venen. C'è per una biografia, c'è anche il lance differenziale in Ascione. Also, esce con paura non accademica, orde di un ravoglio simple, con un'altra biografia, fabbricazione, paureria. Questo sai che tutti i candidati non hanno, per esempio, dipende allora se ci viene valutato più.
1: In legge di nota candidesce la presidente comunale di Pontresigna, Nora Saraz Cazzin. No, escono tutti i candidati valabili ed il Pövel ha usato una bella scelta, è stata la risposta.
3: È per noi l'unica del Sud, per essere precisi, è la Sümbergiaglia, per il Puschlev, per Nidernocò. E anche là è una parte di questa candidatura di mostrare che ci interessa per tutte le regioni di questo centum. E non di avere l'impressione, mi fa essere un po' l'arroganza, di avere l'impressione che sono quelle voci al dritto, vedere che ci viene della regione vagina. Also che là c'è te se ho associato un curioso impissamento.
1: Per finire il terzo, il bergagliot Maurizio Michael, attuale presidente cantonale del partito PLD, a mania c'è quasi proprio stato un tema in sei partì, ma...
4: Persone che oggi per la regione candidano hanno competenze, hanno un profilo che è velbar e le wählerinnen und wähler werden nicht nur Parteien wählen, sie werden Personen wählen. Und das heisst nicht, ich wähle jemanden und ihr gebt mir eine Stimme jemanden und jemanden nicht. Wenn man meint, dass 2 oder 3 Südbühner gut sind, dann soll man denen auch die Stimme geben.
1: Eine Trentina Personen sind visitiert ein Podi der Diskussion in der Schule, ein paar Fragen du mondest, und final meinst du ein Porträt. Coach divers da des wetzen la situation, scha aver püs Kandidats da la region, es un avantage, o li stessa un disavantage, quia in per respostas.
5: Si sa io se una grande scelta, si es minimesa quella cosa, qua es usea.
6: In sé, e qua ni ar discuta questa saira, da d'una varza digi, es es prejain con de püsco candidati, postut candidatas, ma clair, tanto era, se piglierà un er da vent in per vus.
7: Se non hanno 4 candidati, hanno 4 chance. E se non hanno un candidato, hanno una chance, se quello non piglia, non lo hanno perso.
8: Ma è giuro che fosse 3 pensi su Massabler. Non da in davanti vus. Ma ci sono della regione e le hanno giuro ad un o due della nostra regione.
9: Claire, non c'è una forza che in Giardinais era di concentrare più sulla regione e provare a cercare la nostra regione. Loro stanno a dare 4 crugine in Engiadina, che ci fanno forza perché faccio le ore la surselva e ci eleano l'ultimo.
1: Il più tardi al dì di votazione, la metà di giugno, non ne saverà essere in più candidati o dalla stessa regione ha un vantaggio o disvantaggio. Il 3 candidati presenti candidescono per approvare per un sezzo il Gran Cusaglio. Per tutti 3 non è il viadio mo fin. Da comune a comune, da regione a regione, per essere voglia di guadagnare più blere svosce possibili.
0: Il chitordes da cercador Eglialoci an avant tot quelli ci vez chanossa da saveir an vista alla selezions vainza publicieter nos online Focus elezions vanch 26.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tantalas indes e las dodes.

0: La sonda na compagnia da RTR il è la sa dodo giamesa.
1: La scrattula zins.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Si isce anche il giantar d'anniversario giovesa buona patet bavegna alla gratulazione il 30 da maggio oz er il de da fare in sace bun funziona er fic bagna con gratular al microfone Sergio Guetch giovesa bels moments i savagna gratular pigl 30 anniversari da Cedric Wellinger a Falera. Per el vainza survenia Kelz Salets. Happy birthday, Cedric. Sandwich no maregn. Ups. Os eis era ti 30. E sin quei gratulain a ti da tut cor. Sintes 30 ons, gevijain a ti bucamo sanadat, ventira e massa clec da caccia, mo bagn er che ti lais bupli da per tut sterniu ti urden, perdas buclavs e bursas, prens bunis urden e turnas bupli ei, as da pli pazienzia cun la tecnica, da pli fidonza en sprezas e che ti as bupli tonta tema da gallinas. Spass, stai vina von nias ruhe pol, nias optimist da buna luna ed il fra per mincia casa d'urgenza. Trenta vegn da tri ed a scia era tiu shangec in triathlon. Juhu! E na, nus scheintai e quella gada buc per solz. Car Cedric, gauda vina von tias levadas e rendidas dil sulegl, maglia oz massa peta senza ur e beiba in bien incarum cun ovo maltina. Tia famiglia che hai leda da davetei e da tei fec fec bugen. Nadine, Vivian, Yves, bab e mumma, tat e tata. Per Cedric Wellinger vainza anche survenia Kelz auguris, Cardini Cedric. Jau les gratulati da cor sintiu 30 aval di da nascientia, deplorablamein sa jau bu festiva oz cun tei denton zelegra al fec sin nosa excursiun el Gardaland. Oz gauda tia fiasta si prauda punt, per tiu futur giavijal biac lece buna sanadat, zelegra sin nosa proxima zantupada, salitz da tavau tiu figliol Liano. Ils gratulants gevejan pil anniversari da Cedric Wellinger, der alte Jäger vom Sibel Tardental, ös di dritten.

Ursa di dritten der alte Jäger vom Silber Tannen Tal piglia 30 anniversari da Cedric Wellinger a Falera Cielpo Festival Ozils 30 da Match. Anniversari Oz en il da casa Valumnezia a Vela. Augustin Caduff complanescia il 89 aval de da nascenza. Car fra, oz è tiu di da nascienza e nusa ti da tut cor la in gratulà e sparein che ti agias in bidi da natalezi con tut te scars intorn tei. Ora van tut, gevisà in bia buna sanadat, ruaus e bia bialz moments d'allegria, gauda mincia di ed oz lai ben con tei, cars salits da tut tes farglions. Ils conhabitants, la meina casa ed il personal, giavision a Augustin Caduff, tot bien e gratulation cordial main. Piglia anniversari da Augustin Caduff enia giavigia, il cor miscedau zuraua con il medley.

0: Ilja ancora mi ha dato Zurawa con il medley da bellezza canzons per fare un piacere a Augustin Caduff nel da casa Vallumnezia a Vela el festivesse il anniversario da 89 ons. Da lunga savezzer vusoters gratularci con a cezeren so ciccio il zons il 30 da match vez forza ir nudo kelz anniversaris antil vos calendar. Avant anc la sorpresa di Cupegn, che la ho tono oz uscia.
1: Questa mia figliola è te caflis, e la festeggia oz si svenci cinciava l'anniversario. E te te le giovus tutto il buon, sandà, fortuna, ce l'arriva di finire oba in sia scolazione, ce l'es mol andar via, e insomma, ble plagiare ed energia per tutto qua ce la fa.
0: Ai tacaflis da Fuldera complenescia il avancia cingiavol gratulò o la nina Diana Vitalda Santa Maria Giavigiagna tot bung pilzons oz er a ai tacaflis
2: Danus
0: per ulteriori gratulazioni 0800 25 25 30, telefona il studio. Il bagnere può essere mettere leitz per WhatsApp 079 200 70 07.

Savesse, scegliò era essere in Giaveisce da musica in tenegna da nostras emissions da gratulazions, o bagna l'ora era in til concertes in Giaveisce Abba. Ivagn survenia gratulazions ed auguris pigl anniversari da Steven Per da Sent. Ciar bap per teis 38 l'anniversari at gratulaina e giavejain tot il bun con sandà e fortuna zalegrain sun una flotta grillada oz contai. Grazie a Fitch per tot, Charles saluts tia figlia Lara con tia donna Tamara. On gratulò da tot cor piglia 38 l'anniversari da Steven Per a Sens.

0: Anna accompagnia con RTR cala sonda il 30 de maggio, il è una sonda d'anniversario 30 rotor er Enil da casa Vallumnezia a Vella e Gian Giuseppe Albin da Brail les gugent gratular. Buonasera.
1: Buonasera signor Sergio. Io les gratular da tutto cor a Agustin che dopo sentì 89 anniversari. De virà del tuo ben buona sanità per che steppi sono de tafers. El o stau stibau in fervent pur, vero bugien bella vacas, o stau in fervent am prim tenor e cor viril della lumezza, a per quelle si ho fa qualcuno canzum, bil signum, sinche vede in altre da a dia Agustin.
0: Augustin Caduff, festivesse oggi gli 89 avale po' ossa s'allegrarsi al terla radio di Corveril Lumnezia, canzon del Signun. Bella fin d'emda, Gian Giuseppe Albin.
1: A voi di vi avete ben di cuore a essere in te che veniva a plovere, ma questo è il mio dubbio di vi a fare.
0: Tutto buono, Gian Giuseppe Albin. Galdin, oggi anche il Sulegli Salezza Brail.
1: Adio.

0: Il corverel l'omnezia canzona del Signon per far anche en plageir a Augustin Caduff en il da casa va l'omnezia a vela Augustin Caduff festivescia ozil 89 aval de da natalezzi.
1: Per vos con vos
0: a Schluein festivescia Nino Caminada si u endejava il gida na sciencia. D'accord, gratulescia tot bien buona sanadat e che mondi adina bein con tei e giavigel a ti in BG con massa pax. Quei giavigia a ti tata Evelyn.
2: What's

Regurdenchas agli poster digli bravo Roxette, Spending My Time, che gli è RTR il 30 da maggio, gli è ozzerigli ded anniversari da Steven per da Sent, per el ci faceva ozzerigli 38, aval complion dati gli ulteriors salets. Charpin Beba, per teis 38 aval anniversari, gratulaina e giavijain tot il bun, con sandà e fortuna, va in grand gust da far una buona grillada oz contai e da giodair la compagnia. Charles saluts teis figliol Lino, Melina, Sabrina, Flavio e Letizia. Saleitza sent buona grillada.

Noua, dapertut vegna festival oz anniversaria Schluein, der oll ozer party. Schluein festivesche annumnada manch Nino Caminada, siu endejavel gida nasciencia. Car Nino, d'accord, giovisaina ti moil meglier sintiu gida nasciencia, stai ascia scotieis,

Us vein fetch bugentei cars salits tia mumma e tiu bap. Gia vijagna la famiglia caminada schluain er venavant ena fitch cula party con tot che il citoccia vetirs per festivare gli anniversari da Nino Caminada il Endejavel.

RTR la sonda con gratulazions ils 30 da match puspe Sorvegnia. Auguris per WhatsApp che steda per una giubilara ci abitescia a Clin. Pamela Shorta da Clin. Ella o oz cumplion, ciara Pamela, per teis 38 anniversari gratulaina e giovijaina tot il bun, peglia un po' plü pacific rivainza da vomezdi a caffè e tuorta. Fin bain bot, mamma, fadri e Lorena. Erelz gratulation oz cordial manch piglia 38 anniversari da Pamela Shorta da Clin.

0: Cher, if I could turn back time, che ne è RTR la sonda con gratulazioni il 30 da maggio. A vosotras e vosotras ci vez oz anniversari era da nos avart tot bunga piglion nof da veta oz belas festa. Senza ce vez anca da bunga ci survign entradas libras piglia bogna giadina. Pamela Shorta da Clin pos allegrar da deira far bogn a scuol, shonos bunga divertiment. Las gratulazions ter RTR mincia de a porteir dallas doda jamesa. Al microfono sto Sergio Guetch, giaveis ven avanti una bella sonda scilez oz ir con hockey senglatsch il mezz finale alla VM Svizzera contro la Norvegia an 2 ore ancevil alles 3 avanci. Tant pel moment finiam pitard.
1: RTR, las gratulazions. Suenter mes di ta RTR. Cun sempre verts. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Mes insemen de nossa redaktura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats RTR.
1: La SRGR ha una nuova presidenta. La Somirana Elena Luzio è venuta elegida unanima main. Such al pass del Brenner che è bloccata attientant er impediments sin la linea del tren. Da più di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las duas. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La SRGR, l'Union Portadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la Somirana, che vive a Turic, è venuta elegida unanima mai a cejun della radunanza generale della SRGR da Dotz a Lyon. Luzio suonde con quei a Vincent Augustin, che sta da giù l'uffizi per vida la limitazione de vegliadecna ad uffizi. La Somirana da 44 ans era fin ossa vicepresidenta. Per il posto in soprastanza che vien quattras liber, è venuto elegito Thomas Malgiarita da Musteich.

0: havan en il bajetg. La saira tard an quellas, l'ura pudi tornar en lurg abitaziuns. La rajun per l'incendi ne anc bec sclarida. Con quai all'exterior. Intant che il pastel Brenner è bloccato per gli autos, per vedere di una dimostrazione, dati er restrizioni nel traiect de tren. La società de tren italiana Tren Italia comunica che non è conoscenza in donegiale infrastruttura de via 4 e nel nord da Verona. Sin laxa nord sit dati per quei retards a trens che corren ora. Tren Italia discurde di una attaccia intenzionata. Las autoritats einen cha inquisitions. Da wart las rajuns a possible suspects, ne dati il moment ne genes informations. Provide la blockade del pass, wemen las autoritats trander auter, kusseliades viar such la via del San Bernardino tras al grijun. L'aeroport de Minca evnis rale bonura per radunt inura. Quai provide observationsproblables de drones. Tant la pista da Terramensch, quer quella de partenza, entstades blockades per radunt inura. L'alarm sei provenisli a vers las dies, a dich impledader de l'aeroport. Durs pilots ein annunciar antun las nov, quels ein observa in a drone probabla. Sine quai, sei la situazione nur venida intercurida entras la Polizia Federala. Ins nae parocetà nagut ad i cimpedadar dall'aeroport. Vence si avions nan bec pudi se centar per vide la blockada. Als ultims mais an aeroport en Germania ad ine puspest u venisse razza d'interim per vide kins observa drones de tirs de las pistes.
1: La meteo.
0: Ot resti ma gravels de nivels dec bel ad er fitch chaut, el radio de cuira basti per fin 13 grads, en so selva dati fin 28 grads, ad en lenge di nota anturn 22. De maun el oso tot il suentremes di de pli nivels, a Versaira e si de quintar con orizis ad uradis.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredis in direzione San Bernardino dati colonna strander Lo Stallo e Mesocco Nord.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR.
3: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats.
1: Tal RTR.
2: La SRGR ha una nuova presidenta. La sumirana Elena Luzio è venuta elegida unanima main. Simon Ehammer realizzesse in Novrecord Svizzer al meeting del Pentathlon a Götzis. De plite quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La SRGR, l'Union Portata da RTR, ha una nuova presidenta, Elena Luzio. La sumirana che vive a Turic è venuta elegida unanimamente a ciascuna della radunanza generale della SRGR da Dotz a Lyon. Luzio suonde con quai e Vincent Agustin, che sta da giuch l'uffizi per quai provide la limitazione da vigliadecina ad uffizi. La sumirana da 44 ans era fin ossa vicepresidenta. Per il posto in soprastanza che viene quadras liber, è venuto elegì Thomas Malgiarita da Müsteich. Al pass del Brenner in Austria en milis de persone sind scontrate ad una dimostrazione an contra la lavina de traffic in la rotta de transit. L'an passà en prest 11 milions autos a 2,5 milions camions iz sur il pass che colie l'Austria con l'Italia. Al dire dots, giaia enni storia del Tirol, adic l'iniziant della demonstrazione, a burgemeester de Dina Vishnanke Vigina. Provi del protest e la route del Brenner serrada fin questa sera per il traffic. En vista alla blockada, beven las autoritats tanter auter cusseliar de sviar sur la route del San Bernardino tras

0: A ora blera auort la tauna. E dank der il Sport, Simon Ehammer a pude migliorar al record Schweizer en il sigl lung der il Meeting de Pentathlon a Götzis an l'Austria. Il Schweizer es el gli 8,5 in meters, quoique 6 cm, pli lunsch cal 2022. La Penzeleis ca dumenia al mars al record mondial en il Pentathlon en Halle e er sin mission de record a Götzis. El vuol migliorar la marca svizzera da 8.575 punti.
1: La meteo.
0: Oz resti malgrado els de Nivels, dec bel ed er fitch ciaut, el radion de cuir basti per fin 13 grads, en so selva dati fin 28 grads, den lenge di notte anturn 22.
1: Vias e traffic.
0: Sin la Tosciada a Tredisch in direzione San Bernardino dati colonnas tanto lo stallo e Mesocco Nord.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR.
3: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Blockade del Brenner sind il confintranter l'Italia e l'Austria dimonstration millis de persunas encunter la lavina de traffic. Simon Ehammer realisesce in Novrecord Schwitzer al meeting de Pentathlon a Götzis. De pli de quals temas a de Laura, dati os en las novitats de las 4. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Al Pastel Brenner in Austria en milis de persunas sind scontradas ad ina demonstration en contra la lavina de traffic sin la ruta de transit. L'an passà emprescht 11 milions autos a 2,5 milions camions cerats sur il pass che collia l'Austria con l'Italia. Il dì de dots giai en l'istorie del Tirol, ha dit l'iniziant della demonstration a burgemeester de dina Vischnanca Vigina. Per via del protest e la ruta del Brenner serrada fin questa sera per il traffic. In vista alla blockada, bevan las autoritats tranter auter cusseliada sviar such la ruta del San Bernardino tras al Grischun. In la via de Hormus resta la situazione de sicurezza critica. Quei di las autoritats britannicas per la sicurezza della navigazione commerciale, clairamein en ina comunicazione. La blockade del Sports Iranais ne sei ein bisschen semidada. Bastiments, che seien sutemess alla blockade, stoppen Wienerwand suandach las Ordinations. Altramein posse quai spert jejunach in Eskalation, einum Wienerwand. Depi dies marschen kontraktives intensives tranter il Stadis Uniz al Iran, quai per ina convenia de base per prolungach la pausa de combat, che vale depi lanciata avriglia. A Laos in l'Asia del Sud-Ost en cinc cerchaders d'auch venit salvats oda d'ina tauna ker venit da inundada. Ina ulteriura persona veva ja pudi venir salvada ir. Ils omens eran venit surprendits avant dies dies de las massas d'aua. Dus omens en anc adina spariz. L'aktion da salvament

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La SRGR ha una nuova presidenta, la Sumirana Elena Luzio è venuta elegida unanima main. Al pass del Brenner demonstration millis de persunas incontr la lavina de traffic. Ad amon esi la prima angdec belter fin 28 grads, al suentr mesdi esi a la saira esi però da quintar con Urizis ad Uradis. Da pli de quals temas ad a Laura dati os en las novitats de las 5, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La SRGR, l'unimportadra da RTR, ha una nuova presidenta. Elena Luzio, la Sumirana che vive a Turic, è venuta elegida unanima main a Ciajun della radunanza generale della SRGR da Dotz a Lyon. Suenter l'elezione alla Sumirana da 44 ons dic che la selegre della nuova responsabilità.
3: Tutto l'imprem è una grande onor per me ad essere presidente per la SRGR ed io devo semplicemente continuare il mio engagement durante 5 anni, se sono stata vicepresidente, ven avanti con cor, con slanc ed ossa con un po' di più responsabilità.
2: Elena Luzio suonde con quei a Vincent Augustin che sta da giuch l'uffizio per vedere la limitazione della vegliadecina a d'uffizio. A Turic en radont 2500 persunas radunadas al centro mesdì per una demonstrazione d'abitazions, cui rapporta l'agentura de novitatskisten STA. Las persunas han protestà incontr als chains d'abitazions che creschen, sanazions de luxus, ma che las locatarias ed als locataris vignen stetschats o de lur quartiers. La demonstrazione ubida è stata sotto il motto «Encontr in citat dels Ricks». La critica ne si dritse però bicmo incontr interpreses di mobilies ed investurs, ma ben er incontr la politica, comunicesse la alianza de pliras organizazions d'abitantes ed abitants. Protestes, dati il moment er al pass del Brenner in Austria, là in millis de persunas incontrades ad una demonstrazione incontr la lavina de traffic sin la ruta de transit. L'an passà imprescht 10 milions autos a 2,5 milions camions cerats sur il pass che collia l'Austria con l'Italia. Il dì da dots giaia en l'istorie del Tirol, ha dic l'iniziant della demonstrazione, a burgemeester da dina Vischnanke Vigina. Previde il protest e la ruta del Brenner serrada fin questa sera per il traffic. En vista la blockada, beven las autoritats tran der Autor cusseliada sviar sur la ruta del San Bernardino

0: Trump success de las contractivas per prolongar la pausa de combat con l'Iran. Una convegna definitiva ne fin ussa però bec da. I dank der in Novitat del Sport, Simon Ehammer ha podi migliorar al record Schweizer Enil Sigl Lung ter il meeting de Pentathlon a Götzis en l'Austria. Il Schweizer es gli 8,5 meters, quelque 6 cm, pli lunsch che il 2022. La Panzelais ca dominia al Mars al record mondial Enil Pentathlon en Halle e er sin Mission de record a Götzis.
1: La Meteo.
0: De manna bonura è il primo anch'etch bel, so tutto il centro mesdì alla saira, se forman però adina da plinivels, a cia e la è il de quintar con orizis ad uradis. Quaiter temperaturas de fin 28 grads a cuira, a 25 a sameden.
1: Vias e traffic.
0: Sin la Toschada a Trädisch in Direktion Cuira dati Colonnes tranter Rottenbrunnen a Rechenau, schoer tranter lo stallo del Tunnel del San Bernardino. Ad en la Region de la Valbella e si vinavant de Farquin con i pedimenti de Traffic, quai provide la occurrenza Motor Classics.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: La Svizzera è in corsa da finale alla VM da hockey in glatch e questa sera ni c'era da prendere a conoscere la nuova presidente della SRGR, Elena Luzio. Al microfono Sergio Guecci, buonasera.
1: RTL.

0: RTR Sondaseira con la musica da Kim Wilde. La Unione Purtadra da RTR, la SRGR, o una nuova presidenta, Elena Luzio, oriunda da Savognin, e veiva a Turice, neida eligeida un'anina mancia cajun dalla radunanza generale dalla SRGR Oz Aglion. Siva la Cerna o Gianna Maria Cantiani discuria con ella davart motivazione e sfeidas futuras.
1: Elena Luzio, vus esses venidas Cernida oz unanima mensch sco la nova presidente della SRGR, sco successura de Vincent Augustin. C'è e vossa motivazion de surprender que post?
2: Also, tut l'amprem, Elena Gronda, onor per me, da d'esser presidente per la SRGR. Ad ilef simplemente continuare il mis engagi durant cinjon, si sun stada vicepresidenta, ven avant cun cor, cun schlanch, ad ossa cun impo de pli responsabladat.
1: Ord vossa perspectiva, in cinegna direcziun des RTR is proximus ons ir concret, also c'è i vossa vision per la ceda medias RTR?
2: Nus hagn oz eir senti las sfidas en grondas per la SRG, per las medias in general, chi può esser una possibilitat per nous, SRGR, RTR, da sviluppar la nostra visibilitat ad la nostra ferma posizion enten la SRG.
1: Vos esses la prima donna che davant la presidenta della SRGR, c'è ves vos forza avant da far otter che vos antecessurs che eren eben tutz umens.
2: Per me scudec una gronda onor de tu poder esser er la prima presidente de SRGR, os in quel moment iva ideas che las ninza eran ga sviluppar cu la suprastanza, a cu la nova persona ci surpeglia la direcziun de RTR, oter avurdar. I varò per Frank er in bol Elena Luzio cins po siva vuseir a partir da 2027.
1: Sves in far qua in exempel, en cei formen is go kin sainte lu quaeca i que bol Elena Luzio.
2: I crei, civ agost er insieme con rismis con suprastanz dat luvrar un po er nos vanger de luvrar un po a vede las structuras sei quel da l'Union Purtadra ni er de la Chiesa de Medias. At forsa er anche ne da fare in analisa vudar ce da uril ce vot er la lloct de la Chiesa de Medias RTR. At scunza ves er anc in volvar da ple la lloct en la Romanceia et giù la bassa.
1: Cenninges in tenor vos pareri las pli grandes sfides che specien la SRGR et RTR is proxim sons.
2: Nos ein senti oz la SRG, SSR, dir las medias in general, se catten an ina transformazion profonda, at quel voterci er SRGR, at la nostra Chiesa de Medias RTR, non stua in contribuire alle smidades necessarie. Però bec senza defendere il nostro interesse, a proprio vordar ci savagn porger in product audiovisual oder digital persistent per la Romanceia.
0: Adei Elena Luzio, la nuova presidente della SRGR, entra a Nufezzi, lanciata di Lion Proxim. La SRGR resta con che gli annamans surmiranz Elena Luzio su onda a Vincent Augustin, ci sto da giù gli Uffezi per veia da l'imitazione da Villa Detna. Er con el o Gianna Maria Cantiani di Scuria.
3: Questo è un buon lavoro, un lavoro che mi piace, un lavoro e variante che senti sveva in prima legge coda di essere il grigion presente, ma dall'altra parte era anche il commembrati il Consiglio d'amministrazione Giuberna, cioè ci sveva un po' alla vista di RTR, ma anche alla vista alla responsabilità per l'antica Chiesa SRG SSR.
1: Ci vedi voi contengia quals occions?
3: Ma credo più di voi, quando si contagia con la nostra campagna, ficcia attiva con il Grigion, la nostra società portata ci votanti e votanti Grigion on ramvia questa iniziativa Duce in Franz Basten, che è un buon segno per il futuro.
1: Ossia, se voi vorreste una voce in quelle 8 anni, date proprio in Europa in bel momento extraordinari per l'iniziativa che invece veniva da tras.
3: Gli hanno passato ESC a Basilea, che è stato un esercizio straordinario Consonder per me personalmente, perché ci sono il più fan di questa musica, di DSCs, ma noi siamo stati presenti, e con la SRG, la Svizzera Romancia, che è stato figlio.
1: Ora, se vuoi dire, io posso avere forza un po' di pletteins, che facciamo con quattro che vi sono di nuovo menci a disposizione di vendere l'Otteron?
3: Bene, con 70 stessi se vuoi fare un ciclino di PAC, io vengo a fare avanti gli avvocati, tanti scuvanti mandati vengo a fare, che avrei 30 anni a fare un ciclino di PAC, e un ciclino di PAC con velo, a ho sempre detto che se vuoi fare agli avvocati, facesse da cucinare, e il frattempo cucina regolarmente.
0: Vincent Augustin, segue la radunanza generale della SRGR Oz Aglion. Las domandas a faccia Gianna Maria Cantiani.

0: RTR Sonda Saira, 20 minutes, pasolas, cinch. La Svizzera sembra del tetto al campionato mondiale di hockey in ghiaccio. C'è fino a nosa la equipa nazionale per Svadia Fitch. Oggi Victorias il Davos obstacle per contangere il finale è la Norvegia. Si va dalle tre avanti vigna giuia intorno a quel mezzo finale per nous persecutesse Andreas Vialant quel duel. Andreas, il più importante lanciato scus stati intorno a quel mezzo finale.
1: Jede giugase un exakt 12 minuten 30 Sekunden sind die so fähig beim Pala Schweizer in einer klaren Kausa. La Nationale Schweizer meine kun tschun a nola din Weso spropi in einer Differenz dentro la Nummer 12 del Mond. La Schweizer, la Norvegia, che già in parentese mo Nummer 12 del Mond esce am battiu a quel campionato mondial dentro altra la Svezia, la Tschechia ed ego din jau impongden contra il Canada mo ozvegn als Skandinavs propi als confins. Ja, denton duvanti Pazienza, in 0 quale cordeo spera la giochiavola minuta, Christoph Berchia toclava in 0, el che venius campion svizzero con Fribourg Gottero che al momento proprio si in onda da successo questa è una biala azione singola lui il secondo tirs, leo al svizzero lo proprio dictau da un inegato al saula cadenza si tau 3 ulteriors gols al 2-0 entras Denis Malgin in contrascoda al codice al 3-0 entras Ken Jäger quel che mi dà un del HCD souvenir leu in contract suchs ja tons lul 4 nun Damien Riat so entri in pass brillant del capitani Roman Josic di regia e ort quella equipa a moda souverana ad avon kurt al tschuna nul el de tirz in goal en powerplay entrasse Nico Hischier ca schau ni gina chance al goal in norvegies Henrik Haukeland Davos Leonardo John Genoni del reminent al meier goli in Tocanosa a quei turnier d'Anton Osso venial propi in la Vecchiau de Svizzers.
0: La Svizzera con cheglia sen fice bunga veia da sa qualificir per la terza già anzeria piglia final da den campionati mondial c'è impressione on il Svizzers fac oz enten quel mezz final si va quel gis da gala c'è per part muso enten la fase da gruppa.
1: Ma in grandiosa Giu gani musau an tocca nos, quen se sez duron di antir turnir io ai dei, ja duvrau in teket pazienza e in prem tirs an tocca quei in prem gol e lo venius. Mo il Svizzer sen propi extrem concentrai, el sen focusai, ad e persuaden propi de da an tocca ce. De ce che fa impressione quella energia che el san sil glaci i combatten propi per mince pöc daten cun enorm tempo a fan propi enorm squeggio. Davos tir, l'aulaini tir, pauk, quasi nuot, davon tir, seni fegge efficienz. Allù, se capesce, al sustain dels fans in quel stadio naturic, quei non deg, quei fa toppi al gaina, grande euforia, in a fiasta da hockey, sco quo quinza, forse un mai viu in Svizzera. Alla Norvegia, die an avende quei secondi tir, stoins di bo am flau in recept, co frana quei ensemble Svizzer, che ti la propria tras, quei giu extrem consequent.
0: A tanto per il momento, Andreas Vialant con il più importante fine nostra da quel mezz finale tra la Svizzera e la Norvegia quella VM da hockey in ghiaccio la Svizzera magna anche il frattempo anche il terzo con 5-0 RTR Puls Puls del Sport.

0: Il sprint final, oh, schon an Cetti mancian anche Pax, Match, se la stagione, vancia 5, vancia 6, era schon a puspè passata per las equipas regionales da Balapedi il Grigion. Tototer è la situazione per Fabiola Vincenz, è la data Balapè, d'antant bec sen Pasch, ma bagna sen Savlung, bec con Calzers, ma bagna a Peblot. Fabiola Vincenz, dat Beach Soccer, e schon passa Dijons, avanto Fabiola Vincenz, ci è oriunda da Andiast, Giulia Blersons, a Balapè, in la prima liga. Nostra redattora Anja Furger, Olia Saveir, per ceci ella o Mido del Pasch ve del Savlung.
1: Curt ed intensiv, duran pauca siamnes da todel Savlun. Exact quai, par da plage a Fabiola Vincenz vid il beach soccer.
2: C'è che è un po' interessante la sessione Bosch e Lungas, che da Pasch ti ha opzioni e le fa altre cause la primavera, gli attorni, gli unvirni. Qui è una causa, c'è la causa che il giugno in più concentrai, lui si proprio è, o se c'è la sessione, lui si in intensivo temps, a lui viene sempre più, per la paia d'asti su 9 mainz di Lyon, questa tile per me è di una scintecca lunga.
1: Per ella e sia equipa del BSC Havana Shots Argovia entscheiva la sessione fin maggio e curte tocca miez urst. Durant quattro fins diamna combatten le equipes per la qualificazione pil final. Leu vini lo decidiu cica devente il campion svizzer. Durant quelles fins diamna entaupinse Fabiola Vincenz pa e blot el sablun, avon varga diagions alla febbre del beach soccer ciapau ella.
2: Io ed au schon non tira vette balapai, allora han altres del mio team dau beach soccer dan supplidau mai da deina gavinia trenament. Allora vai au giù gran plagio vide quel trenament, perché che ragazzi c'è auter. Balapai va da tons ons als trenaments, da cui si adin il medemni, adin a semigliant. E tutti in altre tecniche è, adin zain, c'è quartem san prendere biani a fitir.
1: Il beach soccer date in ciun giocatore sin in plaz cae dobel a chigrons sco in plaz da beach volley. Giugau vin 30 gra 12 minutes. Il ball è biapli se vins all'aria, da Michael Sablun impedesce da se veda precis pas giun pleun. In movimento classic del beach soccer ai orquai mativ la bicicletta, per tu desch il fall rückzieher.
2: In element können sie in cui reintecke questi in un fall rückzieher. Fall rückzieher vuol dire ti centes il ball sucht ai ad aul, allo seglies ti enza setz adattes gius il dies, adattes el aria. Tocques ti culpai il ball enza setz sucht u ciao.
1: Es sei di pli simpel de descriver quel movimento che da fail, raquenta la dona da 31 anni con in suri. Ella preferesci de dai in bi pass e so lasci pi bugien ad autos giugatures de marcai in gol con la bicicletta.
0: Per Fabiola Vincenz e sia equipa BSC Havana Shots Argovia ancevola la stagione ossa la fin da match e cozza finian il mezz a vost e il primo match è domani avant mezzdè.

0: Michael Jackson per RTR, perché vossa sonda è un hit. Im Hit è amici casa la WM da hockey in Glaccia in Svizzera riservar la televisione per domani sera. La Svizzera gioia nominata manci il finale da quella WM da hockey in Glaccia. Bell è a chatter che la grandiosa euforia da fans e bell la novavla vittoria della Svizzera ante il novavel G che si va il mezzo finale da Dots. Andreas Vialante egli era stutter che il 5-0 contro la Norvegia.
1: Najansch geht ein Auinegade Theo Rocher down Togel 6-0 bien 2 Minuten avon la fin 6-0 in quei Mietzfinale contra la Norvegia e in shoutout pel goli Leonardo Genoni ja su 15 aval shoutout de campionatis mundials e quei in record a pala tiarza ga en seria el final de din campionati mundial quei per in nazionscola svizzera en se schon quei in gran success gigantic pala tiarza ga dati pia in medaglia per la Svizzera e in sesso storico perché qui hai un medaglio. La Svizzera più brillante in Festival de Goals guadagna con 6-0 contro la Norvegia.
0: Domani specie il finale o incontro il Canada e la Finlandia che le due equipe datano questa sera il secondo match finale. Andreas Rischkes schon in una prognosa.
1: Ma io le dico che bo os culu proprio è tutto pronto per quel titolo. La Svizzera ha tutto quel che trova da diuen per il titolo del campione mondiale proprio tutto. Dove si monde da insulet giù che si esco in toccanosa a lugar teglia qui. La Finlandia ed il Canada che importa bucci chi vien ai franc in alter caliber che os la Norvegia senza dubbi mo è quel finale sal Svizzers gudinia. Per suo diu si fece con la Svizzera a quel turnira non nada mai nigin in toccanosa. Ma la Svizzera non è resta extrem fokusai e jebu forza entscheivere pondera wieder quella medaille da auch nicht trembla cui va vera mein patete cui forza sulle che se ves è un franails in te che d'antone sto se di l'equipe da Jan Kadio a fa enorme lavur tot quel sons cui osa la pagaia san cui entuon con quella situazione a lubo in blida quella ga da la Svizzera cui final a casa avon in pubblicum franetica turic. Ascolta, è tutto pinau per un non de successo in un primo titolo del campione mondiale per la nazionale svizzera, specie è un insulet di giù.
0: Tutto è pronto per quel grande finale da domani sera, grazie Andreas, per quelle impressioni si va il mezzo finale tra la Svizzera e la Norvegia. Il Svizzers daten domani sera per guadagnare or alla WM, un contro che gli decide questa sera ante il duel Canada-Finlanda.
2: Nova sort il mondo al sport, der RTR.

RTR Sonda Seira. Nirò anche cantò Cascia Seira in Pergia. La Svizzera gioia il final domani alla VM da hockey senglac o contro Canada ni allo contro la Finlanda. Al microfono sto Sergio Guetsch, grazie per essere sto a nostra compagnia. Già veis, bels moments, bella sera.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kedouf, benveni. La Svizra è il final del campionato mondiale de hockey. Il miet final de dozzo intermezzi all'equipe de Jan Cadieu battiu la Norvegia. Pil Svizzers aesi la novavla victoria il novavl giuc. Gli avversari al final veni ruius cursere dentro il Canada alla Finlanda. La SRGR, l'Union Portadre de DRTR, ha una nuova presidenta, Elena Luzio. La Zurmirana che vive a Turicce era toccata da Keu, vicepresidenta. Luzio ha gni delegida unanima mainsco successura de Vincent Augustin. Lezza studia giù su post per via della limitazione de vegliadecna ad uffizi. La finanziazione del NIEF Hotel Acla de Fonteuna a Mustè è garantita. Sco il presidente comunale de Mustè, René Epp, ha detto alla sera d'informazione che l'investitore Immo Invest Partners a Turic annunziato quai alla Vishneunka. Questa è la garanzia che il hotel veni realizzato. Ier sera han 31 persone di una casa de pleres famiglie a Quera stuivni evacuate per qualche cartoon a scatola s'han pigliau fiuc in gelè. Da co sa la polizia cantonale è un buc. Due persone han stuivni transportate in spital per via de suspect di una tussagazione da fem. La sera tarda han le persone evacuate saviu tornare in lur habitazions. La via del pass del Brenner che collegia l'Austria con l'Italia è bloccata da Piozza de Meun. Dalla parte austriaca han pleres mille persone priu parte di una demonstrazione lubeda a protestare contro la lavena del traffic. E gli onvargau ha in buona main 11 milioni autos a 2,1 milioni camions che rai sur il Brenner. La polizia aveva raccomandato un ci sur la Svizzera. Tonda mia vart e oggi vigili in abbiala sera.
0: In una bella sera, da RTR, con musica svizzera.

0: Il dì dal RTL.
1: Oz con Erwin Kedouf, benvegni. La Svizzera è il finale del campionato mondiale di hockey. Il mezzo finale di Oz intermezzi all'equipe di Jan Kadjö battu la Norvegia. Per gli svizzeri è la nuova vittoria e il nuovo Duke. Gli avversari al finale vengono a scorsere dentro il Canada e la Finlanda. La SRGR, l'Unione Portadra de RTR, ha una nuova presidenta, Elena Luzio. La Zurmirana che vive a Turicchia è toccata che è vicepresidenta. Luzio ha delegato unanimamente con la successura di Vincent Augustin. Lezza studia il suo posto per via della limitazione di Vigliadecna ad Uffizi. La finanziazione del nuovo hotel Acla de Fonteuna a Musté è garantita. Il presidente comunale di Musté, René Epp, ha detto alla sera di informazione che l'investitore Immo Invest Partner Esada Turic annunciato qui alla Vischneunca. Questa è la garanzia che il hotel venga realizzato. Ieri sera hanno 31 persone di una casa di pleres famiglie a Quera stuvni evacuate per qualche cartone a scatola zampigliau fiuc in gelè. Da co sa la polizia cantonale è un buc. Due persone hanno stuvni trasportate in spital per via de suspect di una tussagazione da fem. La sera tarda le persone evacuate saviu tornare in loro abitazioni. La via del Pass del Brenner, che collega l'Austria con l'Italia, è bloccata da Piozza de Meun. Dalla parte austriaca, ampleres mille persone spriu part di una demonstrazione lubeda a protestare contro la lavena del traffic. Il Jon Vargau ha in buona main 11 milioni autos e 2,5 milioni camions che rai sur il Brenner. La polizia aveva raccomandato un ci sur la Svizzera. Tonda mia vart, e ho già visto l'in biala sera.
0: In a bella saira, der RTR. Und Musica Svizzera.

0: scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Scetta canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR.
0: No, che la musica è da

0: MX3 Dutz Berin.
1: You're pulling out the same strings.

vus al puls della musica. Dal Semperverd zur il Hit finter la scovrida R.T.R. Usci varia

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

L'amur, da Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Il è schina malsogna, mo dolce, de soffri. C'è l'amur, declara, l'amur, esco in legn, el cor, lu penetrada, fa ella leu strien. Culeva, esca figlia, ti biala, l'amur. Ed en tiu cor, da della ben duras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di nevart, e mince cor scumbeia la giania baulni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa il scors schluppa.